0: era il suono di Alver. Peter
1: Pan. Scott. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: suono di
1: Nico.
2: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blaine. Peter
1: Pan. Scott. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno.

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pleasure Night.
6: Pleasure Night.
5: Pleasure Night.
6: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.
7: I told you once, now I tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Scott.
1: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com. Yeah!
1: Questa sera l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90-210 con Rocky. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi.

0: l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare

0: lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provarti.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make a mom.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
19: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
22: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
23: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Peter Pan Impatto.
9: Per la prima volta in assoluto Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Questa sera Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22 musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Questa sera Vini Vulcani a Ronca, Verona.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: No!
14: Sì!
13: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: succede.
1: Ah, signori, buongiorno. Io già vi vedo, già vi leggo, già vi ascolto. Al 393-7366-240 è il momento, lo sapete, anche se sono ormai in solitaria. Perché? Perché Fede probabilmente ha sbagliato giorno, va bene? Vi diranno che è in giro a festeggiare matrimoni, festività, robe così. No, semplicemente lui continua a dire domenica e verrà domani mattina probabilmente, capito? Sono cose che capitano, oppure magari arriverà nel parte 2. Sì, sì, perché oggi sarà anche il parte 2, sempre nel sabato mattina. Questa è la parte 1 però, signori, cominciamo urlando una sola cosa. Dai che è sabato! Sono incredulo di aver avuto la voce per farlo, signori, però 393-7366-240, non perdiamo altro tempo, ditemi cosa fate in questo sabato mattina, ovviamente con noi di Radio Peter Pan.
2: Attenzione!

0: sabato per cominciare questo Peter Pan Happy Ending parte 1, lo sapete come fa, cioè dovete raccontarmi il sabato mattina, dirmi cosa state facendo in questa mattinata bella carica con l'urlo dai che è sabato. 393 7366 240, c'è lui che mi saluta perché giustamente mi hanno lasciato solo e quindi di conseguenza mi dà un po' la grinta giusta. Senti, senti.
1: Andrea,
0: dimmi,
1: sei da solo ma certo, sei sempre una garanzia.
0: Grazie,
1: dunque buongiorno.
0: Che gentile, tra l'altro non sono mai da solo perché ci siete comunque tutti voi all'ascolto, ok? Bello così.
2: Ciao Mamalucchi.
0: Come Mamalucchi?
2: Oggi
0: scusami,
2: ultimo giorno di ferie, da lunedì tocca lavorare.
0: Per forza.
3: Non ho capito,
0: mi sembra pure giusto, non sono stupito della cosa. Signori, Peter Pan Happy Ending parte 1, raccontatemi il vostro sabato mattina, il vostro weekend, se avete voglia, magari qualcosa di lungo, perché magari fate un weekend lunghissimo, poi c'è chi finisce le vacanze, chi le comincia. Praticamente siamo nel mezzo dell'estate, quindi può succedere qualsiasi cosa. 393 7366 240, dai che è sabato. Nel frattempo, signori, andiamo avanti con la musica. Dammi un grrr.

0: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
2: Sono Ali.
0: Sono Alex.
2: Ciao. Saluti Ali. Da Verona. Noi andiamo a mangiare.
0: Ah. Le savo, dai che da fare.
1: Eccolo qua, capito? Ho capito anche la parte finale, incredibile. Comunque, oh, mattina così presto già di mangiate. Questa è una cosa positiva, vuol dire che vi state già preparando, 7:21. Peter Pan Happy Ending parte 1, qualcuno sta già andando a mangiare, qualcuno invece lavora anche intensamente a quanto pare, ok? Dicono controllo, dai che sabato, già operativi per controllare il livello d'acque nelle risaie. Saluti da Michele. Un saluto Michele che ci manda anche la foto. Ci sentirà? Magari no, chi lo sa, è un mistero che scopriremo solo vivendo.
3: Ciao Radio Peter Pan, ciao. Sono Evan. Oggi sono happy perché vado in spiaggia con i miei amici.
1: Ma non c'entra nulla, non c'entra assolutamente.
3: Ma sottomarina?
1: Sì, ho capito, ma non c'entra assolutamente nulla questa cosa, capito?
2: Gloria.
1: Ma cosa Gloria? No, non c'è, nel senso, non c'è l'happy. Happy ending, sì, ma non si parla di siamo happy o non happy. Si parla del dai che sabato al 393 7366 240. Mi raccomando. Go.

0: chiudere e chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, proprio piccola, piccola, piccola, e poi torniamo con voi.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
18: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
20: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
21: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
22: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente. Yeah!
14: Questa sera l'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92110 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92110 con Rocky. Peter Pan 92110 a Luglio Palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.

0: Tick vs Bonnie M nel remix 2021 Rasputin, signori. Signori, che bello ricominciare anche questa nostra seconda mezz'ora, sabato mattina, ormai lo sapete, 7.38. Peter Pan Happy Ending parte 1, quello del Dai che sabato per intenderci. 393-7366-240 per dircelo, per raccontarci quello che state facendo nel sabato mattina. Lui, per esempio, scrive: oggi si lavora e domani all'Arena di Verona. Vedere la Traviata rigorosamente in abiti ottocenteschi. Come da foto, Mauro e Federico. Di Cadavede Lago. Allora, ho visto la foto? Bello, ma tu, io ho solo un'immagine da dire su questa foto qua, perché sono proprio loro in versione ottocentesca, ok? Io mi immagino, che ne so, i figli, i nipoti, qualunque cosa, insomma, i conoscenti che dicono: ah sì, questa qui è la foto di mio padre e mia madre, di mio zio e mia zia, di mio nonno e mia nonna. E tu dici: quanti anni hai? Scusa, perché i tuoi genitori hanno tipo foto dell'Ottocento? Cose incredibili. Non lo so, una cosa del genere, però va bene lo stesso, insomma, sarà solo una mia idea, una mia interpretazione.
1: Ciao ragazzi, noi siamo anni in montagna. Dai, grandi, che è sabato!
0: Buona montagna, signori! Dai che è sabato! Raccontateci il vostro sabato mattina, 393-7366-240.

0: qui su Radio Peter Pan. Signori, siamo ascoltati in tutto il mondo, capito? Come direbbero quelli bravissimi, all over the world. Buonanotte, buonanotte a tutti. Comunque, c'è Alex che ci manda questo. Oltre ad essere ascoltati, siamo anche importanti per, insomma, aiutare nel sociale pure. Senti qua, senti qua.
1: Buongiorno ragazzi, sono Alex. Buongiorno. Da Pomezia, provincia di Roma. Bravo, vi seguo Alex. Sempre, siete fantastici.
0: Giusto.
1: Io sto andando a donare il sangue.
0: Oh,
1: la mia 36esima donazione.
0: A voglia di oggi.
1: Non so per chi dono, ma so perché dono.
0: Grande.
1: Ciao grandi, buon weekend.
0: Grande, buon weekend anche a te, a parte gli scherzi. Bravo, bravo, bravo. Niente, volevo focalizzarmi su questo. Questa cosa mi piace veramente molto.

0: Alessandro Ingrosso, Alessio Calling Lose My Mind su Peter Pan. Signori, stiamo parlando con voi, stiamo un po' indagando su quello che state facendo il sabato mattina all'urlo del Dai che sabato. Sentiamo un po' lei, vai.
1: Ciao Peter.
0: Ciao.
1: Scusate la voce.
0: Ma non proprio parli.
1: Sono in piedi dalle 6 di stamattina. Uno, brava, perché il cane mi ha svegliato. Due, aia, perché devo andare a lavorare.
0: Sì.
1: E sono in trasferta, infatti come senti voi siete in sottofondo a bomba.
0: Brava.
1: Per tenermi sveglia. Uh-huh. Non sono bastati 3 caffè che ho già preso.
0: 3?
1: E nulla, sono contenta perché è sabato, è l'ultimo, sì, giorno di trasferta.
0: Ottimo.
1: E dopo mi tocca ritornare tra 3 settimane. Dopo torno nella residenza, diciamo, di lavoro attuale dove sono sempre. Ciao, un bacione.
0: La residenza attuale dove sei sempre. Vabbè, sì, ci sta comunque. Buon ritorno, brava che ci ascolti. Poi.
2: Buongiorno, buon sabato a tutti.
0: Buongiorno.
2: Noi stiamo in partenza, stiamo andando a fare il nostro esame di maturità.
0: Maturità.
2: Dai, che ce la facciamo. Buona giornata.
0: Ragazzi, in effetti o si sono conclusi, perché qualcuno ha già finito, insomma, la maturità, perché ormai siamo il 4 di luglio, non è che sono come i mondiali quest'anno che vanno avanti un casino, no? No, la maturità finisce sempre circa nello stesso momento. Quindi, intanto, auguri, complimenti, congratulazioni a tutti quelli che hanno già fatto. Per quelli che ancora devono fare, tenete duro, ragazzi. C'è un po' di caldo, ma dovreste riuscirci. Radio Radio.

0: dirci ancora quello che state facendo in questo sabato mattina. 393-7366-240.
1: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 e 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Colombia batte Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo l'anno più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questo è Breaking News di TGCOM 24.
8: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: 1998 per cominciare Neia qui su Radio Peter Pan. Signori, apriamo la seconda ora insieme. Lo sapete come funziona, c'è il Day che è sabato, mi raccontate quello che state facendo in questo sabato mattina. Ma stavo uscendo fuori. 393-7366-240. Salutiamo, dicono, Pinarella di Cervia. Salutiamo Pinarella di Cervia. Per tornare a casa post vacanza, carichi di riposo e cose da lavare. Alessandra, e cose anche da lavorare, probabilmente appena tornata, insomma, ci sta come cosa. Quindi stanno finendo veramente le vacanze. Cioè, io non. Ma scusatemi, ma è luglio, appena iniziato. Com'è possibile questa cosa qua? Vabbè, abbiamo fatto un applauso, abbiamo fatto un abbraccio a quelli che hanno fatto e quelli che stanno facendo e quelli che faranno prossimamente la maturità. C'è qualcuno che ha detto appunto: ho finito finalmente. Ieri sera festeggiato fino ai bagordi, questa mattina sono un po' distrutto. Vabbè, hai 19 anni, io credo che tu possa non fare questo vittimismo e stare tranquillo, va bene? Hai festeggiato, ti riprenderai fra 5 secondi e mezzo e potrai ricominciare tranquillamente a bere. Fra pochissimo, signori, arriverà anche il buongiornissimo. Quindi mentre mi urlate il dai che è sabato, mentre mi urlate quello che state facendo in questa mattinata, pensateci, perché tocca a voi oggi. Eh sì, al 393-7366-240 tocca a voi fare il buongiornissimo.
1: Peter Pan!

0: allora c'è chi va in questo luglio, ci sta qualcuno che va al mare, qualcuno che torna, qualcuno che invece come lui sta facendo un sta facendo nulla, sta guardando le partite del mondiale. Tra l'altro posso dire, l'ho detto già prima, no? Questa cosa del mondiale che si è allungato, continua ad esserci in continuazione, e siamo al 4 di luglio e siamo ancora agli ottavi, cioè domani notte, questa notte cominceranno gli ottavi. Che vuol dire? Ma perché? Ma scusa, il 9 luglio si faceva la finale, normalmente adesso la facciamo il 19. Non importa, non voglio fare polemica, mi tranquillizzo. Va bene, posso tranquillizzarmi? No, però va bene lo stesso. Comunque lui sta guardando i mondiali, quindi praticamente di notte non sta dormendo. Questa notte Argentina-Capoverde, molto interessante, non doveva essere interessante, però evidentemente l'Argentina voleva fare un po' di content, come dicono i giovani d'oggi, capito? E quindi ha permesso qualcosina, va bene? Nel frattempo stanno arrivando anche i buongiornissimo, che non è l'inizio della canzone, ma è il nostro buongiornissimo. Sapete come funziona? Io lo aspetto, dopodiché sarò io questa volta finalmente a commentare il buongiornissimo e voi a farlo al 393 7366 240. Andiamo avanti con la musica, sempre qui su Radio Peter Pan. C'è I See You.
1: Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
2: Una grande, grande radio,
3: come puoi notare.

0: c'entra assolutamente nulla questo. Signori, è arrivato finalmente il momento del buongiornissimo, che non è quello, ma assolutamente no. È questo il buongiornissimo, più rilassato, senti, senti.
1: Ma buongiornissimo, amici.
0: Buongiornissimo.
1: Sì, lo so, siete nel tepore dei vostri appartamenti.
0: Ma non è
1: tutti
0: vero.
1: Belli accaldati, appiccicatici e anche un po' puzzolenti.
0: Ma perché? Perché
1: scherzo? Il tecnico dell'aria condizionata, che ormai avete chiamato da 3 settimane,
0: dov'è?
1: Continua a dirvi, sì, arrivo, domani arrivo, ma non
0: maledetto,
1: arriverà mai,
0: maledetto.
1: State tranquilli. Poi ha cose più importanti da fare.
0: Qual è? Qual lasciamo è la cosa più importante da fare?
1: Andiamo in cose serie.
0: Lasciamo perdere.
1: Hashtag, il cambiamento climatico non esiste.
0: Non è
1: hashtag,
0: vero.
1: Moriremo tutti. Hashtag, è appena giugno.
0: È un po' pessimista, però che cosa ha da fare di meglio il tecnico, scusa? Chiamate.
2: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: poco torniamo con voi, sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidare.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
9: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
18: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.

2016, visiera becco ad aprire questa nostra mezz'ora insieme su Radio Peter Pan. Signori, però c'è un'informazione importante, perché eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamenti, sono tornati. Capi esclusivi e di tendenza, prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba, uomo, donna, bambino, casa, tutto. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto. Ragazzi, non potete mancare. Noi intanto continuiamo a essere qui, continuiamo ad ascoltarci la musica di Radio Peter Pan. Ben Kim, Adore, Reload the Renegade Master. Senti che pezzo. Damager, power to the people, back once again for the Renegade Master. D4 Damager, the ill behavior, back once again for the Renegade Master. D4 Damager, power to the people, back once again for the Renegade Master. D4

0: Nico su Peter Pan. È arrivato il momento in cui vi racconto anche cosa facciamo insieme in questo weekend.
1: Discotech People,
2: next event,
1: we are back and it's time to party.
0: In realtà, signori, visto che il weekend è lungo e il sabato è carico di eventi, ci focalizziamo su questo. Questa sera a Radio Peter Pan, anzi questo pomeriggio, cominciamo con la Peri Village Palmanova, Designer Village Aiello del Friuli, Udin, Food Truck, aperitivi dalle 17, il DJ set con DJ Karins e la Dallan. L'impatto invece, Vini Vulcani, Ronca, provincia di Verona, dalle 22.30, in console Marco Boffo e Fedro. Il Peter Pan and the Remix Show. Piace? Capito? Ci sono loro, ovviamente ci sono i remix. Festa della birra, Spresiano, Treviso, dalle 21.30, in console Andrea De Luca DJ. E i remix, che sono Edo e Andrea Nordio. Segnatevelo, avete preso appunti, è così che funziona. Passa in festa, Palsè, Pordenonis, 90210 con il DJ Maxwell, Lady Ellen e l'animazione anche di Rocky, quindi se volete tirargli qualche schiaffo potete trovarlo lì. Ora, ci sono altri eventi, va bene? Sempre in questo sabato, però ve li racconterò più avanti. Sì, ne sono tanti, ragazzi, non posso farveli scrivere tutti adesso.
1: Peter Pan,
3: Peter Pan,
4: Radio Peter Pan,
5: una grande radio,
6: come puoi notare.

0: Purple Sound ha colpito ancora Alan Walker, Ava Max, Fate a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, veramente questa volta è proprio un pizzichino, giusto il tempo di un caffè, magari anche una bella carbonara e poi torniamo con voi.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan Squad.
2: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
5: Kid Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Domani in Baita l'Agenzia Nella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domani, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzia Nella, Piancavallo.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 in punto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Ali Ali. Per basso è bello.
13: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
12: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
13: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
12: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
13: Ali migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste Breaking News di TGCOM 24.
11: grazie ad Hub ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: camicia negra qui su Radio Peter Pan. Signori, è arrivato finalmente il momento, sì, perché sono tornate le nostre notizionone. Oh, che bello, che bello. Cominciamo così la nostra ultima ora insieme qui del Peter Pan Happy Ending parte 1, partendo appunto da Wimbledon. Parliamo un po' di sport anche oggi. Perché? Perché il falco di Wimbledon sta facendo molto molto parlare di sé, perché la star non è un tennista, ma questo Rufus, un falco addestrato che ogni mattina sorvola i campi per allontanare i piccioni e impedire che interrompano le partite. Bravo, capito? Ormai è un mascotte comunque del torneo e ha persino una sua schiera di fan. Non so se vanno lì a vedere mentre allontana i piccioni, però di base è una bella notizia. Seconda notizia sportiva, notizionona sportiva, parliamo di robot umanoidi che a quanto pare stanno continuando a esistere. Allora, i test vanno avanti, i robot umanoidi sono impegnati in vere partite di calcio ormai. L'obiettivo non è vincere un mondiale robot umanoidi contro umani, no, però serve a sviluppare equilibrio, coordinazione e capacità decisionali utili per applicazioni future nella robotica. Io spero nient'altro, anche se qualche dubbio potrei avercelo.
1: Attenzione,

su Peter Pan e continua il nostro momento, quello delle notizionone. Oh, sì signori, notizionone oggi ci portano anche, soprattutto abbiamo parlato di sport, ma parliamo anche di animali, a quanto pare. Orsi, un gruppo di orsi asiatici allevati per anni negli allevamenti della bile. Dov'è la bile? Comunque è stato trasferito tutto il gruppo in un grande santuario naturale dove potrà vivere quasi allo stato selvatico. Ok, è una storia insolita, sì, però comunque con un lieto fine, quindi volevo raccontarvela. Ogni tanto che bella notizia, qualche bella notizionona possiamo anche darvela. Ancora, questa l'avete sicuramente vista, perché una coppia di attivisti ha attirato l'attenzione perché si è arrampicata sull'Empire State Building. Allora, io soffro di vertigini, quindi queste cose magari non fatele davanti a me, ok? Comunque ha lanciato un messaggio di pace, questo è sempre molto bello. L'impresa ha pure richiesto l'intervento delle autorità, chiaramente, ha fatto rapidamente il giro del mondo, infatti avete visto tutto. Tra l'altro si è creata tutto un giro di meme su questa immagine, perché c'è appunto la bandiera, quindi la bandiera veniva utilizzata un po' per raccontare, descrivere e dire quello che si voleva, tutti l'hanno utilizzata. Insomma, adesso anche basta, eh.

posso aspettare, I can't wait, Bob Sinclair. Chiesa? È così, ragazzi, cominciano ancora le notizionone. Oh, sì. E sono belle ancora anche le ultime per questa mezz'ora, perché andiamo in Argentina, perché durante i festeggiamenti per il mondiale, ok? Cioè quello che si sta giocando adesso, no? Hanno vinto qualche partita e quindi si festeggia un po'. A Buenos Aires sono diventati virali decine di cani vestiti con la maglia dell'Argentina, perché a quanto pare sono stati protagonisti di sfilate e foto che stanno e hanno conquistato i social. Molto belli a vedersi. Evitabili? Le hanno chiesto? Io non credo. Ultima curiosità, appunto, per questa mezz'ora: è diventata virale questa curiosità, perché questo è, sulle scale mobili, le righe sui gradini. Avete presente che sono degli spazi nei gradini? Ecco, hanno detto cosa sono. Insomma, non mi sembrava una cosa così importante. Comunque, non sono decorative, servono a migliorare la sicurezza. Perché? Perché facilitano la pulizia e permettono l'incastro corretto con il pettine all'ingresso e all'uscita della scala mobile. Capito? Sì, era necessaria questa? No, però ve l'ho detta. Peter

0: Allora, piccola pausa e fra poco chiudiamo le notizionone.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: What? Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
15: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu. Yeah!
19: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Just about to
1: lose my mind. Forever Summer.

signori, è iniziata l'ultima mezz'ora, ma ci sono ancora loro, le notizionone. Oh, belle notizie, ancora record questa volta, quindi si può dire? È record! Record mondiale, prepara una pizza, un pizzaiolo della Virginia ha stabilito a quanto pare un nuovo record realizzando questa beneamata pizza, completa, in circa 8.8 secondi. Impasto, salsa, formaggio, condimenti. Un'esibizione di velocità che, a quanto dicono i presenti, sembra mandata avanti in modalità fast forward, quindi quelli per due, tipo, capito? Ora, 8.8 secondi per stenderla e mettere sopra il pomodoro e il condimento. Ok. Mi ero preoccupato quando ho letto il titolo, ho pensato, cucinarla diventa un po' difficile in 8 secondi, non è che puoi correre come un disperato, non funziona in questo modo. Seconda notizia importante, montare una tenda sempre da record, perché due appassionati di campeggio hanno conquistato il Guinness World Record montando una tenda da due persone in poco più di un minuto, ok? Praticamente il tempo di aprire la custodia avevano già finito mentre gli altri cercavano ancora i picchetti, ma non quelle semplici, cioè non quelle fatte già per dire la lancio e si monta, no, quelle proprio picchetto per picchetto. Insomma, bravi ed esperti.

signori, è il momento di arrivare finalmente alla conclusione di queste nostre notizionone, finalmente le ultime due, perché è importante chiudere in bellezza. E quindi parliamo anche di qualcosa di economico, perché in un negozio dell'usato un cliente che passava per di lì, non era un cliente così a caso, ha acquistato una vecchia giacca spendendo appena $3. E direte, chi se ne frega, in effetti. Però dopo alcune verifiche si è scoperto che il capo inteso la giacca, no? Il capo del tizio, era molto raro e potrebbe essere venduto, adesso vedremo nei prossimi giorni, per circa $250,000 all'asta. L'ha comprata per $3, giusto per dirvelo. Comunque, un colpo di fortuna che tutti noi speriamo di fare un giorno o l'altro, magari con una carta, con un capo d'abbigliamento, appunto, o magari con qualcos'altro, chi lo sa, però potrebbe essere interessante. E infine chiudiamo le nostre notizionone con i ricercatori che hanno sviluppato un'interfaccia sperimentale che permette a persone con gravi difficoltà di linguaggio di trasformare l'attività cerebrale, chiaramente, in frasi, quasi in tempo reale. Quindi sembra fantascienza ancora oggi, in realtà la si vede abbastanza bene, secondo me è vicina come cosa, però la tecnologia appunto è pensata per restituire la possibilità di comunicare, quindi una bella

0: Ciao Angelo, ciao Gio, questa domenica non è tanto happy perché mi tocca bagnare.
1: Ma cosa c'entra, scusami? Ma non è domenica, ma che cos'è? Vabbè, ragazzi, abbiamo finito. Fra poco è domenica, però prima c'è anche l'happy ending parte 2, Charlie e Muva già presenti. Ciao Andrea!
2: Happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Yeah!
5: Questa sera, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a Luglio Palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: On the turning away from the pale and downtrodden.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 10 in punto.
12: Peter Pan O'Clock.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
18: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: parte 2, parte 2, siamo pronti a partire, let's go!
1: Peter Pan, happy ending.
2: Happy ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
3: Ma buongiorno!
0: Buongiorno a te, buongiorno a voi! Al microfono tuo fratello Muva. Che grado di parentela vuoi essere oggi?
3: Oggi sorella.
0: Oggi sorella, tua sorella Charlie. Mm-hmm. Ciao Charlie, come
3: Ciao.
0: Stai?
3: Bene, sto risentendo delle poche ore di sonno di questa notte, ma sono molto carica perché sono qui.
0: Bene, in fuori onda Charlie mi stava dicendo che ci sarebbero tutte le caratteristiche perché non sia un sabato happy, perché tu m'hai svappato il computer. Cioè, il tuo computer ha avuto momenti migliori.
3: Sì, è esploso, si è fritto il monitor.
0: Si è fritto il monitor, poi ci sono poche ore di sonno, però non è un sabato triste, è un sabato happy.
3: No, non è vero, certo, sì, no, il mood c'è, ci siamo
0: bene,
3: in bolla.
0: Bene, allora, come d'abitudine, cerchiamo di fare il solito appellone al 393-7366-240 per capire se è un sabato happy o non è un sabato happy.
3: Esatto.
0: Chiaramente siamo interessati anche
3: a sapere
0: poi
3: perché, ditecelo, vogliamo entrare nelle vostre case, nei vostri sabati e sapere che succede.
0: Esattamente, abbiamo bisogno della ciccia fondamentalmente.

0: testa gira anche di sabato mattina alle 10:11 di questo sabato 4 di luglio, quarto giorno di luglio.
1: Siamo già a luglio.
0: Ah, sì.
1: Quando è successo?
0: Charlie, un attimo, arrivi a marzo, dopo il giorno dopo è luglio.
1: Sì,
0: è così.
1: Guarda che Natale è dietro l'angolo, noi non lo sappiamo, ma.
0: Infatti, ho conosciuto un bel sito che si chiama Is It Christmas e ti scrive solo no. Quando solo il 25 di dicembre apri il sito e c'è scritto sì.
1: Vabbè, yes. Per essere
0: capito?
1: Sicuri.
0: Per essere sicuri,
1: certo,
0: per essere sicuri.
1: Certo.
0: Noi vogliamo essere sicuri che per voi sia un sabato happy. Per cui 393-7366-240. Vorremmo fare una raccolta di quello che state facendo e soprattutto dello stato d'animo in cui lo fate. Per esempio, c'è Lili.
1: Esatto, che ci dice sabato unhappy, cioè non felice. Chilometri di coda per tornare a casa mia a Desenzano. Meno male che ci siete voi a fare compagnia.
0: Lili, dove sei stata?
1: Esatto, cioè, da dove torni?
0: Tu ci dici dove stai andando, ma da dove arrivi? Poi c'è anche chi dice: Cinzia, oggi giornata non happy per delle celebrazioni in chiesa non proprio felicissime.
1: Succede anche quello, però insomma, l'importante sì. È che ce lo raccontiate, poi noi

0: rimaniamo, ne parliamo, possiamo vederla in più modi.
1: Esatto, fare anche un prospetto proprio psicologico,
0: certo, l'analisi
1: della vostra persona. Grande lavoro oggi, ciao da Cri, e ci manda una foto delle sue patate. Attenzione, perché
0: non è come
1: ho usato
0: sembra
1: il plurale, esatto, che belle patate.
0: Ah!

0: bocca, signorina.
1: No, nel senso, non è come sembra.
0: No, non è come sembra, non è come sembra. Allora, attenzione, perché è arrivato uno scuppone.
1: Davvero?
0: È arrivato uno scuppone.
1: Oddio, cosa?
0: Qui hanno aperto la porta del nostro studio e ci hanno detto, ragazzi, potete rivelarlo.
1: Potete dirlo.
0: Sì, potete uscirlo.
1: Ah, no,
0: potete uscirlo,
1: no, no, no,
0: potete
1: no.
0: uscirlo. Esattamente, possiamo uscire la notizia che venerdì 10 luglio al Peter Pan Super Impatto a Roseland, Rosolina Mare, Rovigo, dalle 21 in console, Thomas Benegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, il performer Lex Serafo.
1: Sì.
0: Oltre a loro.
1: Chi?
0: Che è già un gran party, così.
1: Sì.
0: Oltre a loro ci saranno super ospiti,
1: oh,
0: il Pagante.
1: No,
0: il Pagante,
1: mamma
0: quindi
1: mia.
0: Super ospite della serata di Peter Pan Super Impatto di venerdì 10 luglio.
1: Devo esserci per forza, quindi.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi comunque vi leggiamo il resto degli eventi. Passiamo al vostro sabato, se è stato happy o non è. Se è happy o non è happy, sentiamo.
2: Eccolo il paroliere del buon umore, il grande,
0: eccolo,
2: Omar, accompagnato dalla sua fedele donzella Charlie. E che dire, il buon umore è alto perché ci siete voi, anche se sto facendo le pulizie di casa.
0: Vabbè, beh, bellissimo, no, ma noi ti vogliamo bene, il nostro buon umore è cresciuto grazie a te. Poi
3: ciao Charlie, buongiorno.
1: Ciao.
3: Muba.
1: Ciao.
3: Sabato tantissimo happy.
0: Sì.
3: Non so se vi siete persi le puntate di qualche domenica fa che mi era uscito fuori il device, il telefonino, dal furgone.
0: Sì, se era domenica,
3: e
0: sì.
3: Qualche mio collega spericolato me l'ha recuperato, solo 60 euro di danni, ma va benissimo.
0: Ah, bene.
3: Ho poche consegne e sono andato in consegna a Bibione. Un saluto a tutti i Peter Pagnani.
0: Ciao.
3: Sempre happy questa,
0: ciao,
3: domenica.
0: Come questa domenica? Secondo me ha sbagliato giorno della settimana. Oggi siamo a sabato.
1: Sabato.

0: Rainer Sonnenfeld con Loco Loco Coccodrillo. È molto difficile, soprattutto di sabato mattina. È così, raga. Mi dispiace, ma.
1: Sì? Ecco, per me sì. Il sabato è molto happy.
0: Oh,
1: ciao, sì. Infinito Muva. Ciao, splendido Charlie.
0: Ciao. Ciao. Ma secondo te lei mi chiama Infinito Muva perché vede che sto ringrassando di nuovo?
2: Ma cioè, allora.
0: E sto tendendo all'infinito, quindi?
2: Allora, no, io penso che avesse un intento molto più spirituale.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, facciamo che ti credo. Poi.
2: Allora, ci scrivono: ciao ragazzi, per noi è un sabato happy perché andiamo al Parco Junior di Lignano Sabbia d'Oro con la nostra piccola Noemi. Buona giornata da Eleonora, Enrico e Noemi.
0: Ah, buona giornata al parco. Buona giornata al parco. E poi c'è chi dice: sul trattore con meno di 5 ore di sonno sulle spalle, ma con aria condizionata e radio. Quindi direi anche bene. Una persona che gioisce nonostante magari la difficoltà del sabato mattina.
2: Di essere al lavoro, capito? Ma io il fra lo capisco perché anch'io ho meno di 5 ore di sonno alle spalle. Sì. Ho la radio e l'aria condizionata, quindi stiamo una crema insieme.
0: Tu hai detto io il fra lo capisco?
2: Sì.
0: Ok. Cioè, ok.
2: L'ho frenzonato.
0: No, sì. Esatto, capito, esatto. Già frenzonato. Attenzione, raga, perché adesso dobbiamo fare un piccolo back in the days.
2: Ah.
0: Cioè, ritorniamo. Back in the days, in realtà torniamo indietro di 3 anni.
2: Dove andiamo?
0: Però andiamo a riascoltare una canzone che ha provocato addirittura delle scosse sismiche in quel di Roma.
2: Urca!
0: Stiamo parlando di Travis Scott con Finn.

0: Queen!
1: Peter Pan!
2: Scott!
3: Com'è andata, racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: No!
10: Sì!
9: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
21: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
22: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
21: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Peter Panna Manetta.
18: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
15: Peter Pan a manetta.
18: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Parte 2. Oggi tuo fratello muova tua sorella Charlie.
1: Molto facile.
0: Ha scelto lei il grado di parentela. Stiamo cercando di capire se per te è un sabato happy o non è un sabato happy. Charlie, proceda pure. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno happy.
0: Sì.
2: Sì, perché no?
0: Perché no?
2: Si va a trovare e fare compagnia, soprattutto un po' di ore ai genitori anziani.
0: Bene.
2: Si mangia insieme.
0: Sì.
2: Noi tre.
0: Sì.
2: E si aiuta nelle faccende domestiche.
0: Ok.
2: Poi vado a trovare una delle mie figlie. Un saluto anche a lei.
0: Salutiamo.
1: Salutiamo.
2: Abitano un po' lontani.
0: Sì.
2: Poi niente, si torna a casa. Felici di aver compiuto una buona azione.
0: Ok.
2: Doverosa. Buon sabato happy a tutti.
0: Ma anche a te, anche
1: che
0: a te.
1: Che piano, che progetti per questo sabato?
0: Un sabato. Sì, perché no?
1: Perché no? Perché esatto, perché non dovrebbe essere happy, no?
0: Allora,
1: tipo, per lei.
0: Salutiamo tutta la famiglia della signora nel frattempo,
1: certo,
0: che è stata nominata in questo messaggio. Poi
1: c'è Annalisa da Dolo che ci dice: per me è un sabato triste. Sono in ospedale con un ginocchio rotto. Aia! Sto aspettando il secondo intervento. Per fortuna ci siete voi che mi tenete compagnia.
0: Dai, chi è? Serena? Annalisa.
1: Annalisa.
0: Annalisa da Dolo, io lo so che tu sei una tipa in gamba.
1: No! Allora... Vabbè. Dai, Annalisa,
0: no, dai,
1: forza!
0: Noi siamo con te!

0: Radio Peter Pan. Abbiamo ancora messaggi, Charlie?
1: Sì, se abbiamo lei.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno
2: a Radio Peter Pan. Siamo Pan. Monica da Ferrara e Max da Rovigo.
0: Ciao.
2: Il nostro sabato è un po' triste.
0: Perché?
2: Perché stiamo tornando dalle vacanze. Siamo stati ad Alba Adriatica, posto molto bello, molto carino, e si mangia divinamente.
0: Bene.
2: Vabbè,
0: vabbè.
2: Buona giornata a voi.
0: Ciao
2: Radio Peter Pan.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Buona giornata.
0: La delusione proprio di quando torni dalle vacanze.
1: Sì.
0: Che...
1: vabbè.
0: No, sto pensando che colore potremmo dare, che nome potremmo dare a questo tono di voce sconsolato. Comunque sia, c'è anche chi scrive, restando sempre un po' in tema: ciao Radio Peter Pan, il nostro sabato è poco happy perché abbiamo finito le nostre ferie in Sardegna, però dai, abbiamo ancora un paio di giorni in questo weekend per divertirci. Buon happy weekend a tutti e tutte le Peter Paniane da Ilaria.
1: Esatto.
0: Beh, Ilaria, sei andata a farti una bella vacanza in Sardegna, che posso
1: baciarsi le mani.
0: Salutiamo ovviamente anche tutta la Sardegna.
1: Certo, ci ascoltano, no?
0: Spero che qualcuno ci possa ascoltare con la

0: Plus. Attenzione, perché Charlie, dobbiamo salutare due Peter Paniani che oggi festeggiano.
1: Ah, molto bene.
0: Loro si chiamano Lorenzo e Silvia. Stanno festeggiando con tanto di foto al mare, capito? Stanno festeggiando e quindi sabato happy per loro. 28esimo anniversario di matrimonio.
1: Roba rara oggi.
0: Che comunque superare i 28 mesi adesso sembra già una cosa difficile.
1: Vero.
0: Nelle relazioni.
1: Vero.
0: 28 anni di matrimonio vengono chiamate, abbiamo googolato, le nozze d'ambra.
1: Che bello, quello che come l'ambra preserva le cose nella storia, le nozze d'ambra preservano l'amore.
0: Esatto, anche voi usate un preservativo. No, questo è il messaggio della.
1: L'importante è preservare,
0: esatto,
1: cosa
0: esatto.
1: Da capire.
0: Buone nozze d'ambra, buone nozze d'ambra. Poi
1: c'è Alexander che ci scrive: il mio sabato è happy perché sto imbiancando casa ed è un lavoretto che mi piace tanto fare.
0: Oh, anche a me piace, tipo alla Mr. Bean, io non so se tu te lo ricordi,
1: eh?
0: È presente Mr. Bean,
1: certo.
0: Rowan Atkinson?
1: Certo.
0: Allora, Mr. Bean aveva questo modo particolare di imbiancare casa, ovvero metteva il, come dire, un secchio di colore per terra,
1: sì,
0: e tutti i petardi attorno in modo che esplodendo.
1: Massima efficienza, minima resa.
0: Esatto, minimo sforzo. Io

0: versione remixata. Noi ci sentiamo fra poco.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Questa sera l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Questa sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Da Alia Liber, basso è bello.
10: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
9: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
10: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
9: Ali, migliora la vita.
10: Anche con i prezzi bassi.
8: Peter Pan, meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. L'anticiclone in questo fine di settimana tornerà a interessare tutta Italia, determinando condizioni di assoluta stabilità anche sull'Italia settentrionale, con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo in montagna qualche locale isolato temporale di calore del pomeriggio, altrove tempo soleggiato con temperature in aumento. In questo weekend molte aree della pianura padana torneranno a toccare i 33-34 gradi, anche qualche locale punta di 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Forever Fun. Forever Fun.

0: dalle 10 alle 13 ci siamo io e Charlie, solitamente.
1: Sì.
0: Si cerca di capire se è un sabato happy, se non è un sabato happy. Insomma,
1: cosa fate, cosa combinate, cosa sentite, cosa provate.
0: Cerchiamo di entrare all'interno delle vostre vite, lo facciamo tramite il numero WhatsApp 393 7366 240. Allora, c'è Lady Ellie. Lady Ellie, che potrebbe essere una concorrente della nostra Lady Ellen, che dice: oggi giornata super happy perché vado a vedermi due giorni di drift, super drift show.
1: Infatti c'è scritto anche DJ Drift Girl. Quindi lei drifta forte.
0: Bello, bello. Quindi sempre nel mondo delle corse automobilistiche un po'. E poi c'è anche chi scrive: buongiorno ragazzi, Michele e Giada, MG Creation.
1: Okay.
0: All'ascolto mentre prepariamo le ultime cose per il mercatino di stasera. Sempre con noi, loro andranno in una località di mare,
1: okay,
0: a esporre le loro creazioni. Uh-huh. E si sono proposti anche di creare, di fare delle di cartonizzarci.
1: Figurine, sì.
0: Cartonizzarci anche noi speaker.
1: Che bello!
0: Beh, è MG Creation, sapete, you know.

0: Jean, allora ci stiamo domandando dove avresti voluto vivere se potessi vivere in un mondo cartunato, cioè in un contesto di cartoon. Devi tenere in considerazione tutto, cioè se tu dici Dragon Ball per esempio, devi mettere in conto che ogni due giorni la terra viene distrutta, sei morto, spaccano risorto tutto. Spacchiamo tutto, arriva la gente, rompi i maroni, cioè capito?
1: È un po' movimentata
0: come cosa, per cui abbiamo chiesto coscientemente di immaginare in che mondo vi piacerebbe vivere dei cartoni. Sentiamo.
2: Comunque io vorrei vivere nel mondo di Memole, dolce Memole, ragazzi.
0: Ok, allora lui per arrivare a questo messaggio ce ne ha messo un po', ci aveva detto anche un nome che non abbiamo capito. Noi gli abbiamo scritto "non abbiamo capito" e lui risponde
2: sì, non abbiamo capito. Adesso do la risposta giusta.
0: Ma no, dai, la fa... è vero, non abbiamo capito cosa avevi detto prima. Non lo mettiamo in onda, cioè perché insomma, non abbiamo capito, cioè, per cui veramente potrebbe essere qualcosa di brutto, no? Allora poi
1: ci dice assolutamente One Piece, lui, quella non quella pippata della serie TV, parla probabilmente del manga. Immagina avere uno di quei poteri, parla dei frutti, no? Che ci sono questi frutti.
0: Certo, i frutti, come si chiamano? Frutti del mare.
1: Esatto. Hanno il loro nome, ma non me lo ricordo. Quindi hanno questi frutti che ti danno mega poteri, quindi chi diventa super elastico, c'è chi fa le magie, c'è chi cambia forma.
0: E poi dice, soprattutto nell'universo di One Piece, le donne hanno delle poppe enormi.
1: Che voglio dire?
0: Che comunque,
1: le priorità!
0: Le mettiamo fra i pro. Adesso è il momento di ascoltare la boombox track di oggi. Sapete che è ripescata dalla settimana. Io vi voglio fare scoprire o riscoprire Aleluia, che trasmette direttamente da Cairo FM. Si chiama così questa canzone, quindi ci colleghiamo con la frequenza del Cairo. Let's go.

0: i cartoni animati.
1: Secondo
0: sentiamo.
1: Me è lui. Mm.
0: Pronto?
2: Io vorrei andare nel mondo di Pollon.
0: Di Pollon?
2: Visto che c'è la canzoncina così bella, sembra talco ma non è. Serve a darti l'allegria. Ciao, Uva.
0: Ciao, ciao, ciao, hai capito?

0: remix Miley Cyrus, che qualche sabato non troppo happy, dovendo scrivere questa canzone, ce l'ha avuta effettivamente, che dice: posso comprarmi da sola i fiori, posso scrivere da sola il mio nome sulla sabbia,
1: certo,
0: e poi anche fare come il gatto volendo, ma al di là di questo, sulla sabbia. Allora, certo, al di là di quello, dai, ultimi messaggi per quanto riguarda che mondo cartoon vorresti vivere, sentiamo.
2: Buongiorno, indubbiamente nel mondo dei Simpson, grandi Simpson.
0: Indubbiamente mondo dei Simpson. Poi
1: c'è lei che ci scrive: Jessica Rabbit, non sai quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho io. Una delle frasi che lei personalmente adora, e il cartone ovviamente è Chi ha incastrato Roger Rabbit.
0: Fra l'altro, comunque, Chi ha incastrato Roger Rabbit è stato un esperimento incredibile, perché mischiava film e cartoni.
1: Esatto.
0: La scena della salamoia in cui venivano sciolti i cartoni animati ha, secondo me, ha segnato molti e molte di noi.
1: Ma poi precursore di quello che poi fu uno Space Jam, ad esempio.
0: Anche, sì, esatto.
1: Stesso procedimento.
0: Non so poi a livello tecnico, non vorrei lanciarmi su quella cosa
1: come
0: lì. Come risultato, sicuramente. Adesso è il momento della palindroma, Anna. Let's go.

0: Supermic con Beautiful Freaks. Arriva a Remix e noi ci sentiamo fra poco.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi. A 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
4: Questa sera l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ragazzi, questa sera alla festa della birra di Spreziano arriva
8: The Remix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
7: Andrea De Luca.
8: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
7: Quanta quindi, birra ci sarà?
8: Che vuoi fare? La festa della birra con i remix quando?
7: Questa sera The Remix Show a Spreziano, Treviso. Venite presto che sennò finiamo la birra.
4: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Questa sera presenta la Notte Bianca. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Questa sera Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume. Yeah. Forever Fun, Forever Summer.

0: sudori anche come...
1: Da sudore.
0: Molto bene, ah, molto bene. In questo inizio di luglio, molto caldo, effettivamente ci potrebbe essere il rischio. Bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Stavo per dire muova nella casa, ormai il mio cervello...
2: Grazie per avermi fatto entrare in casa.
0: Esatto.
2: Comunque, apprezzatissimo.
0: Il mio cervello è lì. Comunque ci siamo fatti una side quest, cioè una abbiamo cercato di aprire una parentesi per capire in che mondo dei cartoni animati vivreste, contando tutto,
2: il mondo, cioè le dinamiche. Ma tu il tuo ce l'hai?
0: Io?
2: Sì.
0: Io vorrei vivere nel mondo di Heidi, mungendo le caprette con... Così.
2: Ma vuol dire che ci parli pure con fiocco di neve.
0: Assolutamente, cioè, vorrei vivere nel mondo di Heidi.
2: Su un monte?
0: Sì, su un monte. Col nonno ogni tanto che passa... Ti fa qualche verso, va via.
2: Hai fatto il formaggio.
0: Esatto, cose così. Poi?
2: Poi c'è lei che ci dice:
3: io vorrei vivere nel mondo di GTO.
0: Ah!
3: British Comics.
0: Certo.
3: Un bellissimo cartone. Riconosce Bob Wood.
0: Allora, Great Teacher Onizuka era la storia di questo insegnante,
2: okay,
0: che era matto delle donne,
2: gli piaceva
0: molto. E infatti cartoni animati giapponesi da quel lato lì ci hanno svezzato un po'.
2: Voglia, senti?
4: Buongiorno Peter.
0: Buongiorno
4: Pan, Manuel da Bologna. Beh, sicuramente mi piacerebbe essere a Tarumo Roboshi di Lamu.
0: Ah,
4: 100%, grazie. Buona 100%. Giornata, buon weekend.
0: 100% è anche la Mu, raga.
2: Qua voi maschi.
0: Ha fatto mettere gli occhiali a tante persone, probabilmente. Adesso è il momento degli Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Let's go!

0: Allora, continuano ad arrivare messaggi al 393-7366-240 per quanto riguarda questa domanda, questa parentesi che abbiamo aperto, cioè la curiosità di sapere in che mondo dei cartoni vivreste. E cioè Maurizio, molti in realtà dicono Pollon. Allora, tanti per la polvere,
1: sì,
0: dicono che già ci avete svelato comunque una parte, sì, del vostro, una parte del vostro weekend. E poi soprattutto perché Pollon, ieri sera ne parlavo fra l'altro con amici,
1: okay,
0: e dicevano Pollon è super sessuale, super.
1: Ma come?
0: Beh, Zeus le schiacciava tutte, eh?
1: Vabbè, cioè, quello in tutta la letteratura.
0: No, sono stati fedeli alla mitologia per quello, però in un cartone animato potevi anche un po' evitarmelo. E invece, guardandolo da adulto, lo capisci. Lo capisci.
1: Certo, poi c'è quello, c'è la insomma, la sessualizzazione arriva pure lì. Poi, appunto, c'è lei che ci dice, anzi, lui che ci dice di vivere in Bleach ed essere uno Shinigami.
0: Ok.
1: Poi c'è lui.
0: Sì.
2: Ciao, Muva. Ciao. Io vivrei nel mondo di Ramma, che ogni star nudo è sempre una risata.
0: Cambia sesso. Ramma, Ramma. No, è vero.
1: Sì,
0: Ramma,
1: è vero.
0: Con o lo starnuto o l'acqua fredda e calda cambiavano o sesso o comunque cambiava qualcosa nel personaggio.
1: Diventava la sua versione femminile o maschile, cioè non proprio comodo. Ti immagini, tu sei lì nel clou e ti viene uno starnuto.
0: Esatto.
1: Cosa fai?
0: Per quello si chiamava Ramma un mezzo. Adesso facciamo che ritorniamo indietro di qualche giorno.
1: Okay.
0: Alla prima

0: Attenzione, perché se no fai come Icaro. Noi, io e Lady Brian, abbiamo riscritto la storia di Icaro, ma mitologicamente fu quello che si avvicinò troppo al sole, gli sciolsero le ali e cadde in mare. Allora, oggi faccio fatica a parlare, facciamo che facciamo parlare loro? Sentiamo.
1: Uva, Charlie, buongiorno, sì. Francesca da Udine. Capitan Harlock, per schiacciarmelo ovviamente, chi è che non voleva schiacciarsi della mia età? Capitan Harlock, io sappiamo. Sono del 65, quindi ho 61 anni, figuriamoci.
0: Pensavamo del 69. Allora, al di là di quello, certo. Capitan Harlock voleva schiacciarlock, lei dice, no? Effettivamente, comunque, metà, se non tre quarti delle risposte che arrivano in chat
2: era solo per schiacciarsi qualcuno.
0: Capito? Anche chi ci ha detto il mondo di Lupin, c'era anche Margot che era un bel pezzo, ma Margot se la schiacciava Lupin, caro amico mio, cioè tu dovevi vivere nel mondo proprio da abitante ignoto, cioè non è che nel mondo di Dragon Ball sei Goku, nel mondo di Dragon Ball sei Mario Kitsukai, cioè capito, un abitante
2: perché proprio Mario Kitsukai,
0: perché è italo-giapponese.
2: Capito? Molto bene,
0: Mario Kitsukai. Allora, maestro, salutiamo grande panettiere della città di Dragon Ball.
2: Kagai, certo.
0: Esatto. Però no, non sei il protagonista, cioè tu devi tenere conto di quella cosa lì. Per esempio, nel mondo di Lupin, secondo me si potrebbe vivere abbastanza bene.
2: Sì, anche perché è molto verosimile rispetto alla realtà.
0: Zenigata impegnato con Jigen, Lupin, eccetera, eccetera.
2: Poi tu puoi scegliere di essere il fruttivendolo.
0: Esatto, esatto, bello. Mi piace. Disegnato bene, ha delle belle musiche anche.
2: Ha dei bei cocomeri, delle belle.
0: No, delle belle musiche, il Lupin.
2: Ho capito.
0: Lasciamo stare. Charlie, concentrati, attenzione.

0: Noi ci sentiamo fra pochissimo.
1: Peter Pan Squad. Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
2: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Yeah!
9: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e niente paura.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Breaking news.
15: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, il Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set. Lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: che devo prendermi delle ferie assolutamente il 12 è vicino, dal sì. 12 mancherà una settimana, ve
1: manca
0: lo dico.
1: Manca poco, dai, sì. Una settimana circa.
0: Già che oggi non mi sono preso impegni, cioè quando è strano, devo dirti la verità, è sì. strano, avendo tutti i weekend occupati, mediamente, quando t'arriva il weekend in cui sei relax non pianifichi niente.
1: Sì.
0: Per cui, per cui pensavo un po' un carnevale di Rio con questa canzone, il teletrasporto immediato. Allora, bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Ci stavamo domandando in che mondo dei cartoni vivreste, ci hanno nominato anche i Flintstones, un'era molto bella, poi come la vivono loro la rendono ancora più simpatica, e aggiunge anche Fred e Vilma sono una coppia stupenda. Vilma, dammi la clava!
1: Sì, bei tempi.
0: Però effettivamente non c'era, come dire, del maltrattamento, mi pare, adesso non lo ricordo molto
1: non
0: bene.
1: A schermo.
0: A parte Bam Bam che era il bambino piccolino. Forzutissimo, che picchiava tutti, ma lì poverino era un bambino.
1: Esatto, non sapeva controllare la propria potenza.
0: Esatto. Buongiorno, volevo salutare la mia mogliettina Serena, a proposito di belle coppie, che dopo anni per la prima volta facciamo due notti a Forlì senza i bimbi.
1: Questa sera!
0: Altro che Vilma, dammi la clava! Questa sera è boom, è boom! Molto bene, molto
1: bene. Terremoto a Forlì, previsto per stasera.
0: Esatto, sì, solo, concentrato, epicentro in una camera.
2: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita ha sentito.

0: Disney iniziano con un trauma. Tutti
1: sì.
0: I Disney iniziano con un trauma, o non c'è uno dei due genitori, uccisioni, tradimenti.
1: Sai qual è stato il mio dei Disney che mi ha lasciato proprio un cuore spezzato? Dumbo.
0: Dumbo per tanti, la scena della madre.
1: Mamma mia, la lacrima.
0: Dumbo, ecco, Dumbo non sono più riuscito a riguardarlo. C'è anche Bambi.
1: Sì, ma non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Però effettivamente è tosta,
1: E non stiamo parlando poi. Prima parlavamo di cartoni, quindi anime, ma se rimaniamo su Disney e cose così, appunto, grandi classici, direi sicuramente Dumbo per te?
0: Beh, sono lì di... Sai che forse il primo shock io ce lo ebbi con Biancaneve, con la strega di Biancaneve.
1: Che bruttissima.
0: Che ero bimbo, no?
1: Sì.
0: Quindi, e poi c'era un'anziana signora che viveva vicino a ex casa dei miei genitori.
1: Sì.
0: E io le identificavo con questa strega.
1: Era
0: per cui
1: lei.
0: Avevo doppiamente paura, capito? quella. Però Dumbo a livello di tristezza, 100%. 100%, effettivamente. Effettivamente, come siamo stati cresciuti con dei traumi proprio fin da ragazzini. Adesso è il momento invece di cambiare mood.
1: Ah, ok.
0: Non dal trauma, ma al festeggiamento, perché c'è Channel 3, canzone novità di oggi, già comunque presentata all'interno di Move nella casa. Siamo a LA, c'è un rapper particolare che canta di essere il Black Tech

0: allora siamo finiti sui cartoni animati.
1: Sì.
0: In realtà siamo finiti sui cartoni animati e ci sono stati dei cartoni che ci hanno scioccato magari da bambino o da bambina. Uh-huh. C'è stato qualcosa per te che un po'... Beh, allora Disney, tutti

rocking with the CPT. Shout out to all my OGs.

0: scoprimmo e lo scoprì all'interno comunque già di Peter Pan a manetta, proponevo cose sue, pensavo fosse europeo dallo stile, e invece americano di Los Angeles. Ha collaborato fra l'altro anche recentemente con Kungs, l'abbiamo sentito, insomma, certo. Negli anni poi è stato scoperto anche dai grandi artisti.
1: Però tu c'eri.
0: Vabbè, ma sono fan da diverso tempo di Channel 3, devo dirvi la verità. Allora, per quanto riguarda l'essere fan di qualcosa, noi capiamo benissimo da questo messaggio che lui è fan di. Sentiamo.
2: E le tre sorelle, occhi di gatto. Mamma mia, quanta roba.
1: È fan di occhi di gatto, chiaramente.
0: Sì. Esattamente. Allora, le tre sorelle ladre, che però ammaliavano un po' tutti.
1: Che non rubavano solo i gioielli.
0: Esatto. Anche i cuori, anche i cuori, anche i cuori.

0: Fate, Alan Walker, da non confondere con il gemello malvagio Alan Walker, che è perché lì allora, uno fa produzione di dischi, l'altro si dedica a tutt'altro. Allora, vi vogliamo ricordare, visto che sono le 12:23, adesso qualcuno sta andando a mangiare, eccetera, eccetera, prima che mangiate, vi ricordiamo gli eventi di questa sera. Si parte con un Radio Peter Pan alla Peri Village, al Palmanova, Designer Village, Aiello del Friuli, Udin, food truck, aperitivi e dalle 17 DJ set con DJ Karinz e la Dallan. In più, da sabato 4 luglio, cioè oggi, inizio dei saldi con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Apertura straordinaria fino alle 22.
1: Hai capito?
0: Poi?
1: Poi, se vi trovate dalle parti di Verona, Ronca, c'è il Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22:30 in console Marco Boffo e Fedro.
0: Poi Peter Pan The Remix Show, la festa della birra Spresiano Treviso, dalle 21:30 in console Andrea De Luca e Remix Edo e Andrea Nordio.
1: Mentre a Palse, in provincia di Pordenone, c'è Palse in festa con Peter Pan 90210. Dalle 22 in console DJ Maxwell e Lady Ellen e l'animazione ovviamente di Rocky.
0: E sempre oggi Peter Pan Official Party al centro commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto, Pordenonis. Apertura straordinaria per l'inizio dei saldi dalle 21 in console M-Beat DJ e Monica Morgan. Domenica poi, domani, conosciuta anche come domani, domenica ad alta quota allo sfogatoio di Peter Pan, alla Baita, alla Genzianella, a Piancavallo, Pordenonis, dalle 14 la diretta e il DJ set con Marco Baxo e Fedro.
1: Avete l'imbarazzo della scelta.
0: Esatto, tutte le info comunque sul nostro sito peterpan.it.

0: Silky con Just the Way You Are, la versione remixata. Peter Pan Happy Ending parte 2. Ci sentiamo fra poco.
1: Spot. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Questa sera l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Questa sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
14: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Giulia.
1: Mia cara. Fra l'altro devono aver fatto reunion gli Eiffel 65, ho
0: mi
1: visto,
0: sembra di aver
1: vero?
0: Visto,
1: si sono
0: sì.
1: riuniti, sì. si sono riuniti dopo molti anni tutti assieme sul palco. Dovrebbe essere stato per il allora c'erano degli ascoltatori e delle ascoltatrici che stavano andando al concerto, di Gabry Ponte.
0: Sì.
1: Allora ce la raccontate questa scena? Avete pianto? Vi siete stracciate le vesti?
2: Che cos'è? Stavi essere in spiaggia oggi? In spiaggia!
1: Va bene.
0: Tutti nudi in spiaggia qua.
1: Effettivamente comunque con questo tempo qui le cose cui pensi sono spiaggia, piscina.
0: Cose che ti rinfrescano.
1: Che ti fanno rilassare.
0: Che ti fanno rilassare.
1: Tu ce l'hai un programma relax oggi?
0: No, niente. Stasera quando finirò di lavorare tutte cose mi farò una maschera per il viso.
1: Che bello, maschera da cosa? Da Batman?
0: Sì.
1: Ok, bello.
0: Ogni sera ne cambio una.
1: Sì, va bene. Quindi questo è il relax di oggi della Charlie, non male.

0: di Peter Pan, sì, comunque è un po' più lenta.
1: Certo.
0: È un po' più lenta. Tu da quanto sei qua, Charlie?
1: Allora, in onda da ottobre-novembre.
0: Ottobre-novembre.
1: Sì.
0: Quindi ti sei vissuta l'inverno.
1: Sì.
0: Ti sei vissuta la primavera. Mm-hmm. E adesso
1: finalmente
0: estate 2026.
1: Sì.
0: Estate 2026. Fra l'altro parlavamo in fuori onda, io e Charlie, che facciamo molta fatica tutti e due a prenderci del tempo un po' per noi stessi, per pianificare i momenti in cui ti dicono dovresti prenderti cura di te.
1: Già.
0: Giusto?
1: Sì, dedicarsi del tempo, no? Avere quel momento in cui dici ok, so che questa sera non ho impegni, non ho niente da fare. È proprio la volta che serve stare a casa e fare niente.
0: O soprattutto anche oggi, tipo pomeriggio, dici cavolo, il pomeriggio libero, invece di star lì un po' a rimuginare eccetera eccetera, guardare le cose, mi prendo e vado in piscina,
1: sì,
0: per esempio, che ne so,
1: faccio una cosa che rimando da tanto e che ho sempre detto dai, mi piacerebbe una gita fuori porta. Poi con i treni veramente dietro l'angolo,
0: certo,
1: ci sono un sacco di posti molto carini.
0: Ma giusto perché abbiamo l'ultimo intervento prima di lasciarvi poi ai ragazzi di Sbronzatissimi, c'è qualcuno o qualcuna fra di voi che ha dei programmi particolari oggi che ci vuole raccontare molto molto brevemente al 393 7366 240? Dai, che così fino alla fine ci facciamo i gazzi vostri.
1: Sì.
0: Bob

0: E niente ragazzi, oggi si doveva andare sul lago di Ledro.
1: Sì.
0: Con mia moglie e con la nostra cagnolona.
2: Ah.
0: E invece mi sono sfracellato e aperto il dito a lavorare e nulla, così. Sabato a casa a ribuginare.
1: No, no, no, ti si è rotto l'indice di gradimento, quindi. Allora, mi dispiace di questo sabato, per cui non puoi gradire questo sabato. Un saluto da Marco, l'autista, Rachele, l'intrattenitore o la intrattenitrice, Andrea, il copilota, Laura, Chiara, Sara, Nina e Isabel in viaggio verso Berlino, grazie della compagnia.
2: Ci
1: andiamo
2: mandano
1: a Berlino, Beppe.
2: Andiamo a Berlino, ci
1: bello
2: mandano una foto, sono proprio una squadra di calcio, infatti ci sono persone anche lì messe in fondo.
1: Sì, quindi insomma ci mandano la foto di questo pullman con cui stanno salendo a Berlino fondamentalmente. Andate a Berlino a fare cosa? Scrivetecelo, anche se poi magari non riusciamo a leggerlo.
2: Lo leggiamo noi,
1: ma
2: lo sappiamo,
1: ci interessa
2: noi.
1: A noi, ci interessa a noi.
2: Poi ci scrivono: domani finiamo di lavorare io e sì, mia morosa, e andiamo a Gardaland a fare il serale.
1: Oh, che bello!
2: Questo è un piano.
1: Molto bello, questo è un piano, questo è un piano. Noi di solito abbiamo un piano, ovvero lasciarvi con un consiglio musicale chiamato La Perla del Pirla che Parla. Mm-hmm. Il Pirla che Parla sono io, la perla è la canzone.
2: Molto bene.
1: Cioè, giusto per specificare.
2: Certo.
1: Adesso è il momento di Dogs I Know, produttore che ho scoperto recentissimamente italiano. Questa canzone si chiama Heart.

0: ottimo weekend,
1: oh,
0: non
1: sì.
0: un weekend happy, un ottimo weekend. E io vi do appuntamento a lunedì. Ciao Charlie.
1: Ciao.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi.
3: Luda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
1: Ma va, sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Yeah!
4: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 13, ciao.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Che bello qui, il mare.
9: I gabbiani, il sole.
8: La nostra spesa a lì che arriva.
9: Ah, bellissimo.
10: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
11: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
10: A lì migliora.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Forever Fun, Forever Summer Radio.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival, Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
15: Su Radio Peter Pan,
14: Peter Pan,
15: c'è All In.
14: All In.
15: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: ricorderà molto bene Shakira, che nel 2010 cantava il Waka Waka nel Mondiale del Sudafrica. L'accessorio più venduto e super discusso di quell'edizione furono le vuvuzela.
1: Mamma mia!
0: Altro rumore particolarmente fastidioso.
1: Ce la faccio, sei pronta?
0: No. Madonna, ma tu sei uguale, ma sei il rumorista nato. Sai invece qual è l'accessorio più usato in questo mondiale in Messico 2026? Allora, l'accessorio più usato sono i dead hat, ovvero i cappellini con visiera. La classica sciarpa, poi con la stampa della FIFA ufficiale Messico 2026. Ma il cappellino, a quanto pare, al momento è l'accessorio più venduto in tutto il mondiale messicano.
1: È un cappellino tipo quello dove metti le bibite che c'è la cannuccia.
0: No,
1: normale.
0: Cappellino con la visiera normale, ovviamente brandizzato mondiali.
1: Però è brutta sta cosa, perché così non ti posso fare il rumore
0: del cappellino.
1: Ti faccio la continuo a farti la vuvuzela.
0: Hai finito?
1: Posso andare avanti?
0: Avevo detto che il suono più fastidioso era la controcolonna sonora di quest'anno. Mi sono sbagliata. Sei riuscito a fare di peggio. Stavano sulle balle i calciatori e vuvuzela in Sudafrica. A noi te.

0: Allora, sempre più giovani stanno abbracciando questa tendenza, ovvero quella, la scelta di restare single e invece investire tempo ed energie e denaro nella propria crescita personale, piuttosto che in una relazione. Cosa è successo? Praticamente c'è una statistica che spiega che un primo appuntamento ogni anno aumenta di costo. Cioè, uscire fuori con una persona, vabbè, fare magari. Io l'ho immaginata così: aperitivo, cena e bevi una roba fuori.
1: Costa questo sempre di più far la spesa, quindi figurati, certo, l'uscire poi a cena e fare aperitivo.
0: Però, boh, dimmi se ti tornano sti conti. Vai, perché, vabbè, mentre nel 2025 si parlava di $194, quest'anno, cioè, o meglio, sì, quest'anno si parla di $205. Vabbè,
1: per una serata?
0: 200 euro. E stavo facendo i conti, sì, se paga tutto una persona.
1: Beh, certo, sì, però comunque 200 sono tanti.
0: Ah no, ma in realtà guarda Edo, allora facciamo così, fai un conto, scrivi, perché dopo magari mi dimentico.
1: Cena, facciamola grande.
0: No, aperitivo. 10 euro, perché fai 5 euro e 5 euro, no?
1: Ma fai anche due giri, dai.
0: Due giri?
1: 20.
0: Vai, 20 euro.
1: 20 euro.
0: La cena, se ti va bene, paghi almeno 50 a testa.
1: Facciamo 50 a testa, 100.
0: Ok.
1: E siamo a 120. Devi avere la roba dopo?
0: Beh, bevi due, che ne so, due gin tonic, sono 8 euro.
1: 8, 16, facciamo 20, facciamo la grande. 40. 20.
0: Quanto fa?
1: 160. Ma chi fa i conti? Ma cosa bevete? Ma cosa mangiate? Vabbè, ma dove andate? Guarda. Un primo appuntamento può costare veramente 200 euro.
0: Questo è quello che dicono. Anche a me sembra strano. Però effettivamente ieri sono andato a mangiare fuori e, oh, la cena ti costa un botto, perché ti ho detto 50 a testa. Ma non è mica 50 a testa. Sono 70 a testa.
1: No, ma la prima cena, ragazzi, se vuoi che vada bene, non puoi neanche mangiare pesante.

0: ragazzi, c'è la rubrica dei mignottari.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Mario. Rispondo all'annuncio per stasera. Io mi sono organizzato, quindi porta la donna tua.
2: Non ho capito, scusa.
3: Così se scambiamo, no?
0: Scuse.
2: Ma come scambia la donna? Scusa, chi è lei?
3: Sono Mario.
2: Mario chi?
3: È Mario, uno scambista.
2: Che cazzo di scusa, tu?
3: Ma come?
2: Ma come cazzo ti permetti?
3: Io mi faccio la donna tua e te fai la donna mia.
2: Ma che cazzo è di, tu?
3: Ma scusa.
2: Porta la donna tua che ci penso io.
3: Ma te porta la tua, però.
2: Sì, porta sopra il cavallo. Che è mio, la tra fanculo.
3: Ma perché?
2: Ma chi ti conosci? Scusa, tu? Ma guarda, hai sbagliato il numero.
3: Ma scusa, non è per...
2: Beh?
3: E beh? Il numero è sulla rivista Mignottari Dentro.
2: Ma che cazzo è Dio? Ma che denuncia?
3: Ma che vuoi denunciare, scusa, eh? Oh! Ma magari ha messo la donna tua annuncio, no?
2: Ma che cazzo di?
3: Ma vedrai che...
2: Mi sto inventando.
3: Mi sto inventando. Se il numero è quello, la rivista mica sbaglia.
2: Ma chi l'ha detto, però, scusa?
3: Ma se l'ha messo lei, l'annuncio.
2: Scusa. Ma chi l'ha messo lei? Voi stai scherzando.
3: Ma è vero, eh?
2: Ma se io non la conosco, scusa.
3: Ma infatti io mica vado con quelli conosciuti, vado con quelli sconosciuti. Se no che gusto c'è?
2: Io lo faccio le cose, scusa, ma chi le fa?
3: La donna tua le fa.
2: Ma che sei di?
3: L'ha messo lei l'annuncio.
2: Ma come, mo' ha detto che... Palmi, ha detto, senti che ti dice questo,
4: Ma chi è?
2: Senti, ha detto che hai messo l'annuncio dopo la cosa. Tu vogliamo dire a dire,
4: ma chi è, scusa?
3: Sono Mario. Sei
4: Mario
3: te...
4: chi?
3: Sei te la scambista?
4: Ma che sta di? Ma aspetta, io non manco sento, fermati un po'. Che sta di?
3: Ho detto che stasera io porto la donna mia che va con tuo marito, così io vengo con te, capito?
4: Ma chi ti conosce? Chi sei? Scusa.
3: Sono Mario. Sono abbonato alla rivista Mignottari Dentro. Io porto la donna mia che va con tuo marito e io vengo con te.
4: Ma guarda che io lo sai che le dico. Per adesso chiamo i carabinieri.
3: Ma che c'entrano i carabinieri?
4: Sto parlando. E per questa volta ti porta la moglie.
0: Era divertita la signorina.
5: Scusa, è il plurale di scusa.
0: Ah, ok. Pensavo che fosse come i friulani che mettono a volte la E al posto del cedibalore.

0: avete ascoltato All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa. Yeah!
3: Questa sera l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Bentornati, qui è Mi Cassa e Stucassa on the mic. Per la precisione, la voce è quella di Alice Fassina.
1: Ciao Maxwell.
2: Ciao.
0: Sempre lì dall'altra parte del vetro, sempre con noi.
2: Ok.

insieme le nuove 20 posizioni della classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan. Salutiamo tre pezzi che se ne vanno, escono come Highgate, Shooks, Transwalks con Pitchin. Se ne va anche Gordo con Rainer Zonveld, Loco Loco nel Figo Sound Remix. Escono anche Tiesto e Brianna Grace con la loro Beautiful Places. Non disperate, perché per tre pezzi che escono significa tre grandi novità che arrivano. Senza indugi, cominciamo. Maxwell, schiccia il bottone. Si parte subito con la prima novità, gialla numero 20. Titti. Arrivano, anzi, tornano i Bus Jackers con Charlie Sparks, Jump Around.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan
1: Squad. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
4: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
10: In my mind.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
14: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Forever Fun. Forever Summer.
0: Su Radio Peter Pan.
18: Peter Pan.
0: C'è All In.
18: All In.
0: Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan.

0: fan Polita.
1: E adesso c'è invece Bambacar, l'applicazione utilizzata dai pusher.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: M2S?
3: Sì, ciao, sono Arfio, sono collega. Il numero mi ha dato l'app e Bambacar. Niente, volevo sapere, giro dei consigli da Bamba, quando l'ho andata a fa?
2: Chi è?
3: Arfio, sono collega.
2: Un collega di che?
3: Il numero mi ha dato l'app e Bambacar, so pusher pure io.
2: Da Bamba?
3: Sì.
2: Pusher?
3: Sì.
2: Ma che mi stai a pigliare per culo? Tu mi stai a pigliare per culo, Bamba, questa è un'officina meccanica, mi stai a parlare Bamba.
3: E che vuol dire, io faccio il cassa mortale, però a Rotondà faccio pure il pusher, che cazzo vuol dire, scusa,
2: Che so proprio, non c'entra in gatto sta roba.
3: Il numero mi ha dato l'app, oh, mica se sbagliano, a campo filo.
2: Ti ha dato il numero?
3: L'app, Bambacar, no, l'app dei pusher, ma che sei rincoglionito?
2: Ma mi stai a pigliare per culo, ma che è davvero vero?
3: No, che davvero vero lo dico io, la cosa.
2: Ma tu che me ne devi portare, scusa?
3: Niente, io devo venire con te a far giro, così smezziamo, no? Io so di Campofilone Nord, rincoglionito.
2: Ma che cazzo mi stai a dire? Metti pia per culo, dai, mica vero davvero.
3: Sai che ti dico? Io nel giudizio ti metto una stellina su 5, poi so cazzi tua, coso.
2: Va Bamba, ma che cazzo mi stai a dire? Dai, fammi lavorare, ce lo fa.
3: Ma anch'io devo lavorare, coso.
2: Dimmi chi cerchi.
3: Cercavo un rincoglionito come te, purtroppo. Speravo di avere un collega sveglio, invece c'è un collega rincoglionito.
2: Io non domando né chi sei, come ti chiami, che lavoro fai e metti a dire rincoglionito a me? Ma dai.
3: Di mortacci tua, ho detto 10 volte che mi chiamo Arfio, poi dici che non sei rincoglionito.
2: Alfio chi? Io pure mi chiamo Matteo.
3: E sti cazzi?
2: Sti cazzi che ti chiami Alfio, fammi lavorare che è meglio.
3: Vabbè, ma sto giro?
2: Ma che giro? Ma io non devo fare un cazzo di giro, niente. Ciao.
3: Ma hai rotti i coglioni, Matteo?
2: Ciao.

0: realtà, come andare con un rover su Marte con questo caldo, marossato, abbandonato dai genitori a casa da sola, con solo una mozzarella nel frigo,
1: sì, esatto,
0: e poche birre,
1: due birre
0: delle quali fra l'altro non fai neanche uso,
1: no, infatti,
0: quindi rimangono lì, e quindi hai preso la macchinina con i tuoi soldi.
1: Ma devi sapere che io e la spesa siamo due mondi assieme. Io amo fare la spesa, amo, ti giuro, guarda che se un uomo mi dice andiamo a fare la spesa è come ti, mi dicesse ti compro un Cartier.
0: 393-7366-240 per candidarvi come propositori di andiamo a fare la spesa. Quindi che hai comprato per questi giorni?
1: Allora, ho comprato i pomodori cuore di bue, i cetrioli.
0: Perché
1: l'insalata?
0: I cuori di bue?
1: Perché sono quelli grandi, mi piacciono con olio, aceto e sale. Molto
0: però
1: molto
0: non
1: buoni.
0: Vengono buoni per fare il sugo, poi?
1: Ma quello ce l'ho già il sugo. Le zucchine.
0: Le hai prese anche per mangiarle?
1: Sì, certo. Ovvio. Poi ho preso delle cose in scadenza, quelle cose che tipo salva euro, che io amo perché hanno tutte le cose da remenare, mi piace. Allora ho preso una cotoletta della gastronomia che era buonissima, l'ho mangiata ieri sera.
0: Ma quella non è salva euro, scusa,
1: sì,
0: quella della gastronomia.
1: Costava 1,50€, quelle grandi.
0: Poi
1: le crepe fatte da loro, tipo le crespelle. Che da 4 euro scontate a 1 euro. Poi io ho preso la salsa di soia perché mi mancava.
0: Fondamentale.
1: Mi mancava, sì. Perché io mangio cetrioli con salsa di soia e tonno.
0: Posso dire che è una spesa incredibile.
1: In Philadelphia. Le uova, il latte, lo yogurt e la granella.
0: E la granella, chiaramente yogurt e granella separati perché lo yogurt.

0: Van Polina.
1: Io ti ho chiesto al 393-7366-240, vorresti essere famoso o famosa per qualcosa? Per che cosa? Se sì, per che cosa? Oppure, diciamo, situazione che non ho preso in considerazione, sei già famoso o famosa per qualcosa?
2: Bella muova!
1: Ciao!
2: Ma guarda, sono già stato famoso.
1: Sì?
2: Non mi interessa più, perché a parte due soldi in più che puoi averli anche se non sei famoso, più che altro era tutta la gente finta che ti girava intorno,
1: okay,
2: per voler avere qualcosa o essere notati. Però noto che c'è tanta gente famosa in giro, perché tutti quelli che ci parli dicono: oh, ma sai chi sono io? Oh, sai chi sono io?
1: Certo.
2: Chi sei? Sei famoso.
1: Quando ti vogliono fare brutto ti dicono: scusa, ma lo sai chi sono io? Ma famoso per cosa? Toglimi questa curiosità, dai, toglicela a tutti e tutte, per favore. Cioè, sei già stato famoso, che cosa è successo? C'è anche chi appunto dice: Muva, io vorrei essere un famoso pilota di Formula 1. Beh, pilota di Formula 1? Beh, allora che cosa serve? Per diventare pilota di Formula 1 occorre un talento eccezionale, prima, un percorso di crescita lungo e rigoroso nelle categorie propedeutiche, quindi si inizia dal karting, poi F4, F3, F2, ingenti disponibilità economiche, ingenti, raga, disponibilità economiche, fino a 10 milioni di euro per l'intera trafila e l'acquisizione della superlicenza FIA che richiede 40 punti accumulati in campionati minori. Ebbene sì, al di là di tutte le cose, i costi stimati per scalare tutte le categorie del karting fino alla soglia della F1, cioè fino ad arrivare proprio, capito, nemmeno entrare nella casa dell'F1, richiede un investimento complessivo stimato fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cioè, non abbiamo detto mila, milioni di euro. Comunque, pensaci, caro amico.

0: Silence.
1: Su Radio Peter Pan, un link. Peter Pan. Squat.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
17: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. Yeah!
15: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
1: Ancora
3: Peter Pan Forever Summer.
13: Su Radio Peter Pan,
3: Peter Pan,
13: c'è All In.
3: All In,
13: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: tutto l'ambaradan di cose che hai preso. Facciamo un recap veloce: i pomodori occhio di bue, i cetrioli,
1: che costano un botto, aspetta,
0: le zucchine, okay, la salsa di soia, una cotoletta in gastronomia,
1: l'insalata,
0: le scaglie di formaggio, l'insalata,
1: lo yogurt
0: e la granella,
1: e le crespelle.
0: Hai speso
1: 20 euro. Molto, molto, molto brava.
0: Dai.
1: Devo dire veramente brava. Che cosa abbastanza?
0: Comunque, oh, c'è l'intelligenza artificiale su uno che fa le canzoni. Noi abbiamo di meglio, senti.
2: Sono andato a far la spesa, con Emma mi sono risparmiato un quartier.
0: Praticamente.
2: Or di bue, cetrioli, salsa di soia.
0: Comunque, con l'elenco delle cose che ha preso, mi ha detto: io ci mangio una settimana.
1: Certo.
0: A me queste cose non bastano neanche un giorno.
1: Non è vero, perché a pranzo mangio sempre cetriolo. Quindi, cioè, mangio mezza, metto il cetriolo tagliato fino,
0: sì,
1: con mezza...
0: tagliato, no,
1: sì,
0: perché stavo già...
1: Dai, idiota. Tagliato fino, mezza scatoletta di tonno,
0: sì,
1: un cucchiaino di Philadelphia.
0: Minchia, un cucchiaino non lo senti neanche.
1: Ma sì, invece, mescoli tutto, metti un po' di salsa di soia, sì, un po' di salsa teriyaki, ed è la fine del mondo.
0: Guarda, non vedo l'ora di non assaggiarlo. Pomodoro, scrive qualcun altro, cuore di bue tagliato a fette, passato in padella con una sottiletta, una fettina di provola sopra e volendo la fettina di prosciutto.
1: Buono!
0: Consigli culinari, c'è anche lui.
3: Ciao Emma.
1: Ciao. Sei
3: detto che mangi cetrioli con la salsa di soia.
1: Sì.
3: Non l'ho mai assaggiata.
1: Provali.
3: Però da noi in Moldavia c'è una festa inizio estate, metà estate, se non ricordo più, che si mangiano i cetrioli col miele.
1: Buono.
3: Intocci il cetriolo dentro il miele ed è buonissimo.
0: Buonissimo. Lui
1: so che cosa mangiare a pranzo. Cetrioli
0: col miele, bello.

0: meglio della settimana. Villaggio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in.
1: Oggi si parla di fama. In realtà si cerca di capire se anche voi una volta nella vita avete sognato di essere famosi o famose, oppure lo siete già. Abbiamo messo alla prova un producer. Alla prova un producer e devo dire che i voti che sono arrivati sono più che ottimi.
2: Ma grande, ci piace noi sto tizio che non mi ricordo come si chiama, scusa per il tizio. Ci piace, è il mio stile.
1: Molto
2: bello.
1: È il tuo stile. Allora, lui si chiama Devas, su Instagram Devira. Siamo io e Nuvira, un producer inglese, vedi, non lo sapevo. Fra l'altro mi ha mandato una base così, come quella di prima, e una di queste. Sentiamo al volo, dai, al volo, al volo.

Hey, hey, hey. Molto bello, molto bello. Facciamo una prova se ci sta una strofa su quella di prima? Vediamo, visto che vi è piaciuta, cerco di metterci la mia un po' improvvisando, andando a pescare da delle vecchie strofe, se riesco a trovare qualcosa di carino in testa. Facciamo sta prova? Beat arrivato al volo, non è che l'avevo sentito prima. Ehi!

0: Olimp.
1: Parliamo delle ricorrenze certificate, parliamo della pillola anticoncezionale, ovvero, proprio l'hai detto tu, 23 giugno 1960, la pillola venne messa in commercio ufficialmente
2: 66 anni fa. Era proprio all'inizio dell'estate del 60, le donne americane poterono acquistare per la prima volta questo nuovo farmaco anticoncezionale. Tra l'altro aveva un nome specifico, Enovid. Nel frattempo ne sono nate una marca, una dietro l'altra, ci si perde tra le varie marche. La scoperta risaliva 2 anni prima grazie a studi effettuati da 3 medici, Garcia, Rock e Pincus, che sono passati poi alla storia proprio per aver effettuato le prime ricerche, grazie al, in realtà, il precursore, un ginecologo austriaco.
1: Aberlent, così si chiamava. No, è bello pensare quanto per noi questa cosa in realtà è una cosa semplicissima di utilizzo comune 66 anni fa, che non sono neanche troppi se vai a vedere.
2: È vero.
1: Non c'era e fu, penso, una scoperta molto importante, una cosa di quelle che hanno un po' cambiato la vita delle donne.
2: Assolutamente sì. L'anno dopo, quindi un anno dopo, questa scoperta arrivò in Europa con nome e composizione chimica naturalmente differenti. La pillola anticoncezionale, tra l'altro, oggi non è usata solo in via anticoncezionale,
1: no,
2: appunto, ma anche tanti altri trattamenti terapeutici. Quindi in realtà è stato un farmaco molto importante per le donne, quindi oggi lo volevamo ricordare nelle ricorrenze certificate.
1: 66 anni fa, hai capito? Quanti anni ci avevi?
2: Ma smettila! Olin!

0: dedicato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Miami Flow Latino. Peter Pan Sport.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Questa sera l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
7: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Un accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, la natura,
11: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Mette nuova? La pista, compa, non sé.
8: La pista si svolta.
9: La pista di chi?
7: De chi è? No, hai.
10: Il flow latino, baby.
11: In partenza dallo studio Miami c'è il flow latino del mare.

0: Hoy había que hacerla bien, después de las vacaciones, ya dai.
1: Dai. ¿Somos pronti a partir, eh?
0: Yo creo que sí. Sí, sí, sí.
1: ¡Estamos en vivo!
0: Más vivo que nunca, sobre todo tú, que llegaste de vacaciones.
1: ¿Hay visto qué abronzato que son?
0: Estás casi como el profeta.
2: Un bro.
1: ¿Cómo va, voy? ¿Cómo la avete passata? Calduccio, eh?
0: Porca miseria.
2: Cioccolato fondente.
1: Porca miseria.
3: Non è un gioco, eh?
0: Para nada, la temperatura de esta semana fueron terribles.
1: Vabbè, comunque, a parte il caldo, questo sabato per noi si prospetta caldo, cioè oggi, se state ascoltando, perché siamo a Bagheria Palermo col Miami al Mirage al completo e ci stiamo ascoltando da lì anche.
0: Esattamente, oggi è
4: stanotte.
1: Però, cioè, un regalo potevate farci.
0: Ai, Dio mio, che chiedevo.
1: No, nessuno che un messaggino per il profeta.
0: Era.
1: Buon compleanno, profeta, anche se è passato.
2: Grazie.
1: Te l'abbiamo fatti noi gli auguri, non
0: Nadie, perché non te scrivo Ryanair? Mira, te regalo un viaje.
1: Potrebbe, cazzo.
2: Sì,
0: Trieste, Palermo.
1: Con tutte le volte che parliamo bene di Ryanair, oltretutto.
0: Si 200 mujeres empiezan a regalarte un euro, aquí compramos el pasaje.
2: Sì, ya, dale.
1: Beh, 200 mujeres in lista ci sono, secondo me. Cominciamo?
0: Yes.
1: Cominciamo?
3: Non è facile per voi, eh?
5: Il flow latino, baby.

0: signorine lì. Sta facendo i disastri sto ragazzo colombiano leccese eccetera eccetera dal nome di Kiba.
1: Vive in Olanda, dimmi tu.
0: E vive in Olanda soprattutto.
1: Amsterdam, non so come.
0: Senza neanche tipo invitarci. Vive in Olanda. Siete mai stati in Olanda voi?
1: No, io no.
0: Tu?
2: Io tampoco.
1: Sì, se voy para Amsterdam podría que creara problemi.
0: Che tipo di problemi? Gli elicotteri.
1: Brownie, funghi.
0: E poi elicotteri come se non ci fosse un domani. Non si sa perché tu fai sta cosa.

0: Raga, non è facile, per niente.
1: Oggi state sul telefono.
2: Sì, Mariana che mi sta rompendo la pelota.
3: Latino.
1: Quindi c'è stata un po' di partecipazione a livello internazionale delle star della musica che si sono, hanno donato qualcosa al Venezuela.
2: Soprattutto Nicky Jam organizzò una campagna sin ayuda de nadie, él solito se puso a disposición. Don Omar también muy... Y bueno, muchísimo. Ricky Martin está haciendo, tiene varias organizaciones también.

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, in questi giorni che ero in Puglia sul Gargano,
2: yes,
1: ho riprovato una cosa che tu, Salito Sanchez, hai provato.
2: Ai, Dio mio.
1: Non il ragno che ti appunto.
2: Stavo pensando tutto eso. No.
1: Ti ricordi la paposcia?
2: No.
1: L'ultimo giorno prima di partire, abbiamo aperto il furgone e ci siamo fermati dal mago a Rodi Garganico.
2: Ok.
1: Che è questo posto che ha questo forno fatto a forma di coccinella che cucina questo panino fatto di pizza.
2: Sì, ok, sì, sì.
1: La paposcia.
2: Sì. Ah, ok, okay. Ora
1: quella volta ne facevano in pochi, adesso è solo paposcia.
2: Va bene, dale moda.
1: Incredibile.
2: Mentre si parla di comida, tutto bene.

0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Yeah!
10: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
5: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: antisistema.
1: Ahí, espérate.
2: Vabbè, quello è il mercato.
1: È il mercato, io credo che la bellezza.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
2: Oh, è uscito il singolo di Shakira per i mondiali, non l'abbiamo ancora cagato. Quanto.

0: artificio.
1: È fuochi d'artificio, sì. È luminaria.
2: È cucharita, pa' comerme l'eladito.
0: Ah, che heladito, el heladito con sabor a qué? A pescado.
2: A fresita.
1: Finito.
0: A pesca.
1: Finito?
2: Sì.
1: La pesca, la pesca, la pesca, la pesca. Abbiamo qualcosa da dire o...
0: No, potremmo seguir hablando del heladito de...
1: Vabbè, oh, è così, quando accendi un microfono è così in studio. Così.
0: Heladito de mandorla.
2: Bueno, papaya, papaya.
1: Te lo ricordi quel pezzo? Don't wanna short dick man.

0: Y como dicen los eruditos en todas las artes.
1: Sí.
0: Filosofía, música, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Efilogía.
0: Exacto. Okay. Si no existe, hay que crearla.
2: Claro.
1: Dobbiamo farla?
0: Io diria che sì.
1: Cioè ti sei già fatto fottere l'idea proprio. L'abbiamo detto solo a 2-3 milioni di persone.
0: Porta, già saben che io oggi lo dije, oggi. Il che lo sacca mañana già sa che me lo escucho a me.
2: Esatto.
1: Sicuramente a livello di SIAE la tua regola è ineccepibile.
0: Nadie le puoi supponere il sabor che le vas a poner tu.
2: Ecco.
1: Però in realtà ho detto una cazzata. Il mio pezzo preferito in questo momento è questo.
0: Ai ai ai.
2: Sueltalo.
1: Conosci? In cuera. In cuera. In cuera. In cuera. Così si chiama.

0: jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Breaking news.
10: Buonasera da Esteroletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperte, benedetto bambini e doni. Prevost ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso di Mosalla di Teheran, si sono trasformati in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta vendetta e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. 6 giorni di cerimonie, previste 20 milioni di persone. Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, in 120 hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamane gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
17: tanta roba,
16: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
17: Tanta roba.
18: Buon pomeriggio, bentornati, tanta roba, il tuo programma preferito, nonché l'unica classifica ufficiale di Radio Peter Pan. Sono qua con Monica Morgan.
19: Beh, non penso proprio comunque.
18: Non sono con Monica Morgan.
19: Anche se potrei rifarmi qualcosina, potrei anche assomigliarle, però in questo caso, secondo me...
18: Beh, a livello di altezza ci siete.
19: Davvero?
18: Benvenuto a Rocky Festaiolo!
19: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a te, Salvo Gagliano, caro mio amico Salvatore dalle origini del Sud Italia, giusto?
18: Perfetto, dobbiamo giusto proprio così. Dire, ok, va bene. Va
19: che
18: bene.
19: Poi questo programma, secondo me sì, si chiama tanta roba, ma potremmo anche ribattezzarlo come tanta qualità oggi, no?
18: Visto bene, oggi ci sta tanta
19: anche
18: qualità,
19: perché oggi li facciamo anche il sedere il culo a quelli di Micasta Strucasta.
18: Bravo!
19: Di essere chissà qui, perché era una bionda, è uno che pensa di saper fare la radio comunque.
18: È ufficiale.
19: È lo
18: sputtanamento questo qua.
19: Fammi capire un attimino come funziona.
18: Allora, quindi abbiamo 20 canzoni, okay, le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan, quindi partiamo con la posizione numero 20, che la settimana scorsa era alla 19, quindi abbiamo perso un posto. Chi?
19: Ti soffro con Ludwig e il Pagante.
17: Tanta roba!
16: Tanta roba!

0: il pagante ti soffro posizione 20.
1: Quindi diciamo che quelli in posizione 20 solitamente sono a rischio, quindi magari settimana prossima potremo anche non leggerli più. Questo mi sta raccontando.
0: Esattamente, ma dipende, perché se Ludwig o il pagante mandano un bonifico e remix, okay, magicamente.
1: Vabbè, funziona così, così
0: vanno
1: facile.
0: Avanti, hai capito?
1: Beh, anch'io posso mandare un bonifico e remix e farmi mettere in fascia, però non penso che funzioni così,
0: Ma no, mai dire mai,
1: Vabbè, dai, allora
0: provarci.
1: Passiamo subito al prossimo brano, perché sta arrivando Bob Sinclair con I Can Wait.

0: ICU di Albi, che perde due posizioni, quindi dalla 16ª passa alla 18ª qui su Tanta Roba assieme a Rocky e Salvo, perché magari qualcuno si è appena collegato, sai, si è perso qualcosina.
1: Non è Monica Morgan con raffreddore, ma state ascoltando la voce di Rocky Festaiolo.
0: Monica Morgan rifatta.
1: Monica Morgan rifatta. Guarda Rocky, abbiamo alla posizione numero 17 una nuova entrata. Samurai J, Vito Salamanca con
0: Flamenco Paranoia.

0: posizione numero 15. Tra l'altro, tra poche ore io devo scappare perché ho un evento con BBK proprio a Gardaland.
1: Davvero? Ah.
0: Quindi tra poche ore devo volare.
1: Hai
0: quindi
1: capito, Salvo Gagliano?
0: E quindi gli dirò: BBK, guarda che attenta che ti hanno fatto scendere di due posizioni. Ma non va bene.
1: Vabbè, ma poi non penso che lei sia qui a ascoltare la Radio Peter Pan.
0: Come no?
1: Comunque
0: è la sua radio prefe del cuore.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: È così che fai le conoscenze.
0: E certo.
1: Provandoci con i cantanti, con le
0: è proprio
1: capito.
0: Così.
1: Poi passiamo direttamente alla canzone, alla prossima canzone che arriva J Balvin con Tonto, che perde due posizioni e si classifica al 14° posto.
2: No, se quelli si

0: E visto che Salvo Gagliano è anche il mio insegnante per oggi, voleva disannunciare quest'artista come DJ Ingoia, capito? Con il brano Michiko, che è praticamente una new entry della settimana e si classifica al 12° posto.
1: Non serviva a dirlo, eh?
0: Davvero?
1: Non è che devi dire tutto.
0: Vabbè, ma noi facciamo anche remix per i cavoli nostri comunque, eh?
1: Chi troviamo alla posizione 11? Guarda qua che scivolone, era la 6.
0: Dalla sesta posizione all'11° posto arrivano Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: Marrakesh dalla 6 alla 11 con Volevo Capire, l'abbiamo appena ascoltata. Siete collegati su Radio Peter Pan, la classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan, tanta roba. In onda ogni sabato, lo ricordiamo, dalle 18 alle 19, la domenica in replica dalle 13 alle 14 e in settimana un po' quando gli pare.
1: Sai che potresti farlo come lavoro comunque?
0: Potrei. Allora facciamo così, andiamo un attimino in pausa, okay. Torniamo con altre 10 canzoni. Intanto mi offri un caffè, ne parliamo.
1: Vabbè, anche un gin tonic.
0: Anche un gin tonic, certo. Andiamo a parlare.
2: Tanta roba! Tanta roba!
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Wintre protetti, a casa tutto bene.
8: Wintre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
18: Sensitive. Oltre la carta casa.
19: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
22: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
13: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan. Yeah!
22: Questa sera l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Questa sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass on.
16: Forever Fun, Forever Summer.
23: Tanta roba!
24: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
1: E fortunatamente siamo tornati dopo una piccola breve pubblicità. Sono un po' ubriaco perché prima abbiamo detto che Salvo mi avrebbe offerto anche un gin tonic. Però non vi preoccupate perché qui siamo sempre pieni di novità. Perché sta arrivando.
0: Ce la facciamo, eh?
1: Ce la facciamo, sicuro. Dimmi se sbaglio, anche se con l'inglese non ci siamo qui. Mi sembra di aver capito. Il prossimo brano si intitola In Your Eyes.
0: Ma che bravo! Ma che pronuncia!
1: Alesso and One Republic, like Andy, che si posiziona al decimo posto.
23: Tanta roba!
24: Tanta roba!

0: Se One Republic, posizione numero 10, ed è sempre un piacere ascoltarla. Bella questa nuova entrata, eh? Speriamo che resti in classifica.
1: No, speriamo, almeno per un altro mesetto, poi fate quello che volete, insomma.
0: Andiamo alla posizione numero 9.
1: La, hai capito, dalla quindicesima
0: il nostro caro amico DJ Matrix,
1: Che arriva con il disco stesso posto, stesse sagre. E poi che posso dire, comunque in tema ci credo che sale così tanto, certo. Poi vedrai che a fine settembre secondo me bam, non ce l'ascolteremo
0: parte coi dischi.

0: canzoni. Poi vabbè, ormai siamo anche stanchi di ascoltare questa canzone qui, un po' ritmo afro house, afro latino.
1: Quindi secondo te va bene? Deve scendere?
0: Sì, secondo me sì, deve lasciare posto alle nuove entrate che stanno comunque arrivando in questa classifica di tanta roba, giusto se non sbaglio, che ha perso appunto 5 posizioni.
1: 5 posizioni perse.
0: E direi però di andare subito alla prossima canzone, perché sta arrivando la magnifica, quella di cui Stavo si innamora molto facilmente, Serena Brancale assieme a Mark and Cremont e The Colors con

0: posizione numero 7 dalla 11, quindi guadagna qualche posizione, perché in cremo Selena Brancale e i The Colors. Vogliamo la posizione numero 6.
1: Esatto, che stanno arrivando Calvin Harris e Jay-Z con...

0: Sarei come Aieie.
1: Vabbè, sì, praticamente quello che dice sempre in onda. Aieie. Non si capisce proprio niente.
0: Esatto, aieie.
1: Ed è corretto, non ti preoccupare. Vabbè, no, c'è di peggio comunque in diretta. Non ti preoccupare. Perfetto. Erano Casango e Alejandro Carrigo. Carrigo, un po' è spagnol comunque.
0: Spagnol, dice che era Edo.
1: Esatto, che dalla settima posizione volano direttamente alla quinta posizione. Poi mi sembra di aver capito, mi sembra anche di leggere davanti al file, che tutte le canzoni che ci ascolteremo praticamente adesso sono tutte in salita.
0: Tutte in salita.
1: Infatti direi di andare subito alla prossima, perché stanno arrivando Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, che dall'ottava posizione

0: attenzione che Serena Brancale dalla posizione numero 4 si guadagna il secondo posto, si guadagna la medaglia d'argento con Al mio paese.
1: Dai, lo dico, dai. Shakira e Burna Boy al primo posto, che quindi si aggiudicano anche la medaglia d'oro.

0: roba!
1: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Ed era Shakira, posizione numero uno stabile, non lascia il podio perché era presente al primo posto anche la settimana scorsa con Dai Dai. Allora Rocky, io volevo ringraziare intanto il nostro Thomas Menegazzi per la pazienza, il nostro Andrea De Luca che non si capisce bene cosa fa Andrea De Luca.
3: Beh, non ho ancora capito, ma secondo me adesso si trova a fare l'animazione, a fare la ballerina, perché
2: la ballerina
3: come DJ secondo me, oddio, cioè poteva farsi un corso avanzato comunque.
2: Esatto.
3: Non gli ha neanche messo la sigla perché sono sicuro che non l'ha fatto.
2: L'ha messa. Ti ascolterà il programma, vedrai che ha messo la sigla. Bravo De Luca.
3: Quindi non devo collegarmi né di sabato né di domenica.
2: Per essere sicuro, bravo, non collegarti.
3: Quindi io ti ringrazio, spero di rifarlo un'altra volta questo programma insieme a te. Magari Monica Morgan, che ne so se metterà in infortunio perché malattia non basta.
2: Senta Monica che qua ti ciurla il posto, Rocky.
3: Quindi ti ringrazio, noi ci vediamo in giro perché poi in radio te passi una volta ogni tanto, visto che.
2: Io ci sono.
3: Sei sicuro? Un altro gin tonic allora?
2: Andiamo. Va bene. Andiamo. Ciao a tutti.
1: Tanta roba.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: Alia Liber, basso è bello.
18: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
17: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
18: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
17: Ali, migliora la vita.
18: Anche con i prezzi bassi.
19: Breaking news.
0: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. Mondiali di calcio a Houston, il via Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: No, sì. Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Forever Fun, Forever Summer.

farò questo live dal palco del Corona Summer Festival per raccontarvi quello che succederà questa sera. Anche quello che è successo ieri sera con il Peter Pan Hangover. Vedo tanta gente con gli occhiali da sole, sì è vero, c'è il sole, ma anche per altri motivi c'è stato un vero Hangover. Vi consigliamo anche questa sera Cornuda Summer Festival. Saluto anche Rocky in regia a Castelfranco Veneto. Tra poco lanceremo anche il Rocky Sondaggio.

Potete anche interagire con noi se ci state ascoltando dalla macchina. Ovviamente quello che non guida può mandare un messaggio al 393-7366-240. Messaggio valido anche per i già presenti al Cornuda Summer Festival. Nel frattempo il primo Rocky sondaggio, che come chiede sempre lui, vorrebbe sapere quello che state facendo. Fateci sapere quello che state facendo, che Rocky è sempre curioso di saperlo. Ripeto il numero 393-7366-200.

Salutiamo in ascolto anche Milo da Palmanova. Milo, prendi l'autostrada uscita Montebelluna dalla Pedemontana e arrivi a Cornuda in 5 minuti circa. Anche per i presenti, se volete interagire con noi, 393 7366 240. Diretta dal palco del Cornuda Summer Festival Interattivo.

si va subito dalla birretta. Live su Peter Pan dal Cornuda Summer Festival. Poi questa sera, il sabato notte, avremo special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazzai e ovviamente Goodfellas, che già sono presenti al 50%. È arrivato anche l'altro 50%? Ah no, è ancora in stamperia?

E sarto del bistrò ha risposto: mi chiedono se alle 2 di questa notte puoi portare pasta, un pentolone di pasta asciutta per circa 30 persone. In 30 bastano, va bene, 30, sì. Ringraziamo la cucina del bistrò San Marco che alle 3 di questa notte

quelli che ti stanno ascoltando dalla Pedemontana, uscita Montebelluna, prendete la Feltrina, è uscita cornuda. Poi seguite per gli impianti sportivi.

per il sabato notte. Solitamente cade sempre nel weekend più bello dell'estate. Clap your hands now.

0: da fabbrica come uno dei Goodfellas. Piccola pausa pubblicitaria, ma qui continua il suono di Radio Peter Pan dal palco del Cornuda Summer Festival.
1: Radio Peter Pan.
2: Tocca a me.
1: Peter Pan.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
13: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival, Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.

aggiunto i Goodfellas, che oggi hanno particolarmente una giornata nera con la tecnologia. Se li conoscete, evitate di avvicinarvi con lo smartphone, perché ho visto smartphone cancellarsi la memoria. Ho visto dei CDJ 3000 diventare dei CDJ 300. Ve lo dico a voi del service, questi qua sono pericolosi oggi, eh. Quello che toccano non funziona. In provincia di Treviso, Cornuda, Cornuda Summer Festival, impianti sportivi di Cornuda. Questa sera, il sabato notte, con i Goodfellas e poi special guest Marco Melandri, proprio lui.

pronti per il tramonto. Il sole tramonta, dall'altra parte avete pianezze, vista pianezze. C'è anche il ripetitore che si vede di Radio Peter Pan da sopra, eh?

fortuna sono all'ombra. E domani sera gran finale, sempre dall'aperitivo in poi, ma la sera avremo gli sceriffi Igor S e Lady Brian.

Ciao ragazzi, siete già pronti per ballare voi? È un po' festino, ma va bene così, dai. Vi piacerebbe avere una maglietta di Radio Peter Pan? Volete una t-shirt? Non ce le ho, grazie, scusa. Però se volete, volete uno zainetto di Radio Peter Pan? Non ce l'ho. Prossima volta lo porto. Se volete vi faccio un saluto. Non vi sento.

Attenzione che Rocky vuole che io lanci questo song, un Rocky sondaggio. Per voi che state ascoltando Radio Peter Pan, Rocky vorrebbe sapere che radio state ascoltando in questo momento. Grande Rocky. Se volete rispondere al Rocky sondaggio

Io vorrei sfruttare anche il DJ Alec Doll. Non è che con l'intelligenza artificiale hai un po' esagerato, Alec? Darling, darling, now what do you say? Poi se volete salutare qualcuno, se c'è qualche compleanno, mandate un messaggio al 393-7366-240. Fino alle 20 saremo live dal palco del Cornuda Summer Festival. Per raggiungerci basta mettere impianti sportivi Cornuda Treviso, oppure trovate anche su Google Cornuda Summer Festival. La posizione è sempre quella. Salutiamo anche quelli che sono qua da ieri sera, che si sono persi. Non hanno più trovato l'uscita dopo il Peter Pan Hangover. Mentre questa sera ci saranno anche i Goodfellas, uno in console, l'altro in differita dalla fabbrica. E ormai va di moda fare anche i DJ set in contemporaneo da due posti diversi, il

comode sono le sdraio dell'Aperol Spritz. Vedo gente che veramente è rilassata al massimo, non si sposterà da quella sdraio almeno fino a domani mattina.

siete, anzi lo staff del Summer, sì, vedo la maglietta del Summer. Cariche come molle, sono già arrivate. Vogliono essere anche caricate nel backstage da un giro di Jäger Bomber. Le cornuta

perdetevi questo sabato notte del Corruda Summer Festival. E anche domani sera la grande chiusura con Igor S e Lady Brian. Sheriff in console.

Occhio che abbiamo l'invasione in console delle Corrudas Girl. Ah, bisogna fare la foto, giusto, giusto. Un po' di figa non guasta mai. Ciao ragazzi! Come state ragazze? Salutiamo la Perolina in mezzo alle Corrudas Girl. Mi ci si vede?

anche la V è un po' fuori moda, sinceramente. Il massimo è la V con bocca, V con bocca con la di gallina, vai. Ma non è vero che...

sono ritornate sul palco perché secondo me hanno visto la foto, una di loro non è uscita bene e quindi devono rifarne altre 10 finché tutte e 6 non sette non escono bene nella foto, continueranno a far foto, va bene? Allora mi raccomando, fate la V di vittoria, così la V con bocca di gallina, così siamo sicuri che siete tutte contente e andiamo. Ah, è la foto per lo sponsor, scusa. Ah.

sabato notte del Coruda Summer Festival. Tra poco Goodfellas, poi Marco Melandri, poi Samuele Brignoccolo e poi Mazzai. E domani sera ai Gorestale di Brian.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Peter Pan Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla sulle nostre zone nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite con solo nubi innocue di passaggio. Clima che sarà già molto mite nelle ore notturne e anche nelle prime ore di domani, con minime intorno ai 24-26 gradi. Per quanto riguarda le massime, i valori appunto per la giornata di domenica raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi, quindi tenderanno ad aumentare su alcune zone, tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
8: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza
11: a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti a casa tutto bene.
13: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa, e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Alla discoteca.
16: Radio Peter Pan.
17: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
18: Da questo momento
19: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
17: Domenica.

0: Sport.
1: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
8: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Alla discoteca.
10: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
12: Da questo momento
13: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
11: Domenica.

0: era il suono della Catalina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
0: Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan. Spot.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.

0: grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Siete seduti ben comodi?
8: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
9: Conti, contropiede, 3 contro 2.
10: E doppio ancora di Roberto Baggio.
8: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
11: Italia in vantaggio.
12: Rosso!
13: C'è il gol proprio di Schillaci.
8: Su Radio Peter Pan. Cinedisco Speciale. Living Voice. Andrea Nortio. Joe e Andrea Ferrari. L'Italia siamo noi.
14: Campioni del mondo.
8: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 4. Il quarto cielo. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino.
15: Il primo mondiale del nuovo millennio si gioca in Asia, tra Giappone e Corea del Sud.
16: La nazionale che si appresta a vivere il primo mondiale del nuovo millennio ha alle spalle una recente tradizione modulata su un solo tema: l'eliminazione ai rigori. È successo a Italia 90 in semifinale, a USA 94 in finale, a France 98 ai quarti.
15: L'Italia è guidata da Giovanni Trapattoni, il Trap, un'istituzione del calcio italiano, vincente, popolare, passionale, capace di parlare alla gente con un linguaggio tutto suo.
17: Di Giovanni va ammirato il fatto che, pur essendo ormai anagraficamente piuttosto datato, continua a mantenere l'entusiasmo e qualche volta anche i comportamenti di un ragazzino, e questo naturalmente fa sì che venga rivalutato in pieno, l'uomo.
15: La squadra ha talento e personalità. Buffon, Nesta, Cannavaro, Maldini, Zambrotta, Gattuso, Totti, Del Piero, Vieri. Sulla carta, una nazionale forte.
8: Cinedisco, una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: evento speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006.
1: L'esordio contro l'Ecuador sembra confermarlo.
2: Partiti! Italia contro Ecuador. Gara d'esordio della nazionale italiana ai mondiali.
1: Totti inventa, vi risegna.
2: Va Totti! La mette fuori!

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi.
1: Al mondiale cambia presto volto. Contro la Croazia arrivano una sconfitta e decisioni arbitrali discusse.
2: Gol annullato all'Italia, era un gol regolare. Era un gol regolare. Sì. Poi, dai, andiamo avanti. Sì, la Croazia batte l'Italia per 2-1.
1: Contro il Messico serve un gol di Del Piero per evitare l'eliminazione.
2: Su Mantella che gira verso il centro, il pallone!
1: La qualificazione agli ottavi arriva, ma l'atmosfera non è più serena.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: storia della nazionale italiana al calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Agli ottavi c'è la Corea del Sud, padrona di casa.
2: Campo, le nazionali di Italia e Corea del Sud, Daejeon, per disputare il loro ottavo di finale.
1: Ieri porta avanti l'Italia, Buffon para un rigore, la partita sembra nelle mani azzurre.
2: Lo ha parato sulla conclusione di Yang, miracolo di Buffon.
1: Poi il finale diventa un vortice, la Corea pareggia, Totti viene espulso per simulazione.
3: Tempi supplementari, vige la regola del golden goal. Chi segna vince.
1: Le decisioni dell'arbitro Pairo Moreno alimentano rabbia e incredulità.
2: Fuori gioco anche questo.
4: Benissimo, avanti allora.
2: Vale tutto.
4: Ma come si fa a fare queste cose qui? Qui era in linea perfetta.
1: Il golden goal di Han elimina l'Italia.
0: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana a calcio. Una storia raccontata a tempo

0: puntata a tempo da DJ Maxwell.
1: Il nome di Byron Moreno entra nel vocabolario emotivo del tifoso italiano.
0: L'amarezza è enorme, pari al senso di ingiustizia per un arbitraggio a senso unico.
1: Ma oltre la polemica resta una verità più amara. Una generazione piena di talento vede sfumare un'occasione enorme. Il calcio

0: Cine Disco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Dopo il 2002 la nazionale deve ricostruire fiducia. L'Europeo 2004 non porta la svolta sperata e il nuovo ciclo viene affidato a Marcello Lippi. La sua idea è chiara: costruire una squadra profonda, adulta, mentalmente solida. Non dipendere da un solo uomo, ma coinvolgere tutti. Ogni giocatore deve sentirsi parte della missione.
2: Ghana, Stati Uniti, Repubblica Ceca. Degli 8 gironi del mondiale, quello andato in sorte all'Italia è tra i più ostici.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale.
3: Other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

simbolo. Buffon, sicurezza assoluta. Pirlo, mente. Gattuso, cuore. Totti, talento da recuperare. Del Piero, risorsa preziosa. Grosso, sorpresa destinata a crescere. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: alla ferita coreana, alla liberazione di Berlino.
1: Il girone non è semplice. Contro il Ghana l'Italia parte bene.
2: Sta per cominciare il nostro mondiale. E si parte!
1: Pirlo segna, Iaquinta chiude.
2: Iaquinta va via! È lentissimo Iaquinta! Saltato! Vincenzo! Iaquinta! 2-0!
1: Contro gli Stati Uniti la partita diventa nervosa, sporca, caotica e finisce 1-1.
3: Il pareggio è il frutto logico di 90 minuti rognosi.

Marco Speciale. L'Italia siamo noi, dal 2002 al trionfo del 2006. Torna dopo la pubblicità.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
16: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Forever Fun, Forever Summer. DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 4. Il quarto cielo. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino. Contro la Repubblica Ceca, la nazionale mostra maturità.
2: C'è grande tensione, grande emozione, ma anche grande concentrazione e grande fiducia nei propri mezzi.

0: 1-0! 1-0! 1-0!
1: Non è ancora leggenda, ma è già una squadra vera.
2: Cinedisco. Cinedisco. Una storia raccontata da DJ Maxwell.

0: Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006.
1: Agli ottavi c'è l'Australia. La partita si complica. Materazzi viene espulso. Gli azzurri restano in 10.
2: Cannavaro e Piduca, la palla passa, si infila Bresciano. Intervento di Materazzi.
1: Il tempo scivola verso i supplementari, poi Grosso entra in area e conquista un rigore all'ultimo respiro.
2: Prova a prendere lo spazio Grosso, Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore, rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore.
1: Totti si presenta sul dischetto. Per una nazionale perseguitata dai rigori, quel momento pesa più di un tiro. Totti calcia forte, centrale, sotto la traversa. L'Italia respira.
2: Francesco!

0: Cine Disco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, dal 2002 al trionfo del 2006.
1: Ai quarti contro l'Ucraina la squadra si libera. Zambrotta apre, Toni segna due volte.
2: Luca! Toni! 2-0! Si è svegliato Toni! È arrivato Toni!
1: Buffon e la difesa reggono quando serve. Il 3-0 porta l'Italia in semifinale.
3: L'arbitro dice che basta così, manda tutti sotto la doccia. Andiamo a Dortmund! Andiamoci a giocare questa splendida, splendida partita! Siamo tra i primi quattro del mondo!
1: Il cammino sembra finalmente prendere forma. Non più soltanto sopravvivenza, ma convinzione. Davanti, però, c'è la Germania. E non una Germania qualunque. La padrona di casa, sostenuta da un paese intero.
4: Li abbiamo battuti in Messico e in Spagna, in un passato lontano, ma ancora vicinissimo nel cuore. Riuscirci a Dortmund sarebbe un'impresa almeno pari ai due illustri precedenti.

0: Immagine Disco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Max.
1: Italia-Germania non è mai una partita normale. Porta dentro di sé il ricordo del 1970, del 1982, di sfide che sembrano scritte prima ancora di cominciare.
2: C'è Italia-Germania, la madre di tutte le partite. Con una difficoltà in più rispetto al passato che ci ha visto vincenti in occasioni storiche. Stavolta si gioca in casa loro.

0: una storia raccontata al tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: L'Italia gioca con coraggio.
2: Podolski e Klose vicino al pallone per il calcio all'inizio di questa semifinale della Coppa del Mondo 2006.
1: Non si limita a resistere. Buffon salva, Cannavaro guida, Gattuso aggredisce ogni metro. Pirlo pensa in anticipo, Totti tiene insieme i reparti, Grosso spinge.
2: Zambrotta la mette lunga, l'arbitro dice che si va ai tempi supplementari. 0-0 alla fine dei primi 90 minuti tra Germania e Italia.
1: E il fantasma dei rigori comincia a farsi sentire, ma Lippi non vuole aspettare. Inserisce attaccanti, sceglie di provare

0: siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Poi arriva l'istante.
2: Palla tagliata! Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo!
1: Pirlo riceve al limite dell'area.
2: Pirlo, ancora Pirlo, di tacco!
1: Potrebbe tirare, invece vede Grosso. Il passaggio è una fessura nella storia. Grosso colpisce di sinistro e il pallone disegna una curva dolcissima verso il palo lontano.
2: Tiro!
1: La corsa di Grosso, le braccia aperte e il volto incredulo sembrano contenere tutto. Il passato, i rigori perduti, le notti amare, la voglia di riscatto.
2: È capito!

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Pochi minuti dopo, Del Piero chiude il contropiede del 2-0.
2: Poi ancora insiste Poloschi, Cannavaro! Cannavaro! Via il contropiede con Totti! Dentro il pallone per Girardino! Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina! Cerca l'uno contro uno! Girardino! Dentro Del Piero! Del Piero! Gol! Ale!

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino.
1: La finale contro la Francia è un romanzo dentro al romanzo. Zidane segna su rigore con un cucchiaio che colpisce la traversa e supera la linea.
2: Calessa, Calessa, non è gol! Non è gol!
3: È gol,
2: ha toccato dentro.
1: Materazzi pareggia di testa.
4: È pronto ad andare Pirlo? Il secondo palo, pallone d'arrivo!
2: Siamo ancora vivi!
1: La partita si tende, si sporca, si chiude. Buffon compie una parata straordinaria su Zidane, poi accade l'impensabile. Il fuoriclasse francese colpisce Materazzi e viene espulso.
2: Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane.

0: si arriva ai rigori. Per l'Italia non è mai soltanto una sequenza di tiri, è tutto quello che è accaduto prima. Donadoni, Serena, Baresi, Baggio, Di Biagio. È una storia di dolore che torna a bussare. Ma questa volta gli azzurri non tremano. Pirlo segna, Materazzi segna, De Rossi segna, Del Piero segna. Trezeguet colpisce la traversa. L'ultimo tiro è di Fabio Grosso.
1: L'Italia è campione del mondo per la quarta volta.
2: Ma la diciamolo tutti insieme! Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
1: Cannavaro alza la coppa a Berlino. Buffon urla. Lippi abbraccia i suoi uomini. Le piazze italiane esplodono. Il dischetto, da luogo della condanna, diventa finalmente luogo della liberazione.
2: Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene!
3: Tutte le ferite precedenti non spariscono, ma cambiano significato. Per anni l'Italia aveva guardato il dischetto come un luogo maledetto. A Berlino quella maledizione si spezzò. Grosso calciò, il pallone entrò e un paese intero tornò.

0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: In queste quattro puntate abbiamo cercato di raccontare quattro modi di vivere lo stesso sentimento.
2: La nazionale nasce come squadra, diventa simbolo, attraversa crisi e rinascite, scopre la gloria, conosce l'incompiutezza, poi torna a liberarsi proprio nel luogo che più l'aveva ferita, il dischetto dei rigori.
3: L'Italia azzurra vive di notti perfette e notti sbagliate, di eroi improvvisi e campioni caduti, di discussioni infinite e abbracci collettivi. E ogni volta che la maglia azzurra torna in campo, quella storia ricomincia.
2: L'Italia siamo noi, quelli che soffrono,
3: discutono,
4: ricordano. E che appena il pallone comincia a rotolare, tornano bambini davanti allo stesso sogno azzurro.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.
5: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
6: Squad. Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
14: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
15: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta, composta da Spiller ed Alessi con Groove Jet Remix, Tony Dark Eyes con Your

0: torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché baby, I just might make a mom.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Luda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
10: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
17: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
16: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Forever Fun, Forever Summer.

Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso si torna a ballare con Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, a risuonare da Arthur Baker con Queen of Chinatown e Joshua.

0: Bene, grazie a Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi e a voi ovviamente per aver seguito il programma. Ci risentiamo tra 7 giorni, da Fux è tutto, ciao!
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
2: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

puntata inedita di questo meraviglioso programma. Altrimenti buonasera se ci state ascoltando in replica, in una delle repliche settimanali. Altrimenti buon momento se ci state ascoltando in streaming, cioè quindi dal nostro sito peterpan.it, dove siamo sempre ascoltabili in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore, che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto i docenti di scuola di techno, anche se in realtà in questo programma poi non si ascolta solo la techno, si ascolta la dance, la trance, la progressive e molto altro ancora. Adesso per esempio partiamo con tre dischi che non sono poi così datati, non sono poi dei dischi storia. Il primo è il meno recente, del 2011, di Trendsetters, si chiama The Search, nel Christmas Mythtronic Treatment Remix. Subito dopo invece, 2019, un disco che adoro di Sono, Keep Control, remixato in questo caso da Artbat in maniera magistrale. E a chiudere, per dimostrarvi quanto siamo capaci di essere arroganti, Rebuke con Along Came Polly. Techno Classic è tornato. On Radio Peter Pan.

come piacciono a noi. A chiudere questa tranche c'era Rebuke con Along Came Polly, prima invece Sono con Keep Control nel remix di Artbat, e ad aprire Trendsetters The Search nel Christian Smith Tronic Treatment Remix.

0: Little Bassline dal 2011.
1: E ad aprile il più recente di questi tre dischi, 2018, Virus con Heavy.
0: Go!
1: Buona techno.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio

0: Music su Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.
2: Non si batte.

0: chiama Tecno Disco, la canzone che avete appena ascoltato di Nick Beat nel remix di DJ Juice. Prima invece Transponder con il disco omonimo Encode Mix, e ad aprire Marco Cordi, il nostro Marco Cordi, con Happy Virus Mix. Salutiamo Marco Cordi, reduce dal compleanno. Ho provato anche a chiamarlo in diretta, o meglio ad avvisarlo che l'avrei chiamato, ma si è svegliato come tutti i bravi DJ circa alle ore 12, e quindi mi limito a fare gli auguri adesso qui su Peter Pan in Tecno Classica. Auguri a Marco Cordi.
1: Adesso arriva il primo momento storia.
0: Non è il momento storia nel senso che andiamo indietro nel tempo, ok? Che ascoltiamo un disco particolarmente vecchio. No, è il disco storia su Instagram. Ok, vendiamola così.
1: Adesso se avete il telefono sotto mano fate la vostra storia, taggate Tecno Classic.
0: Taggate anche i protagonisti.

0: ha chiuso la prima mezz'ora di Techno Classic. Adesso ci sarà la pubblicità e poi torniamo a pestare. Lo faremo da subito a 138 bpm per poi arrivare ai fatidici 150. Quindi la velocità
1: aumenterà ancora ed è tutto merito, anzi è tutta colpa
0: di Luca Antolini e Marco Cordi. La Techno continua.
2: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan!
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: No! Sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
9: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
10: Klingon!
9: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
10: Klingon!
9: Klingon! Che fatica, ragazzi.
7: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Domani in Baita l'Agenzia Nella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domani, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzia Nella a Piancavallo.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
14: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine. Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Mike. Ciao a tutti, buon sabato di nuovo se siete all'ascolto della puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, ecco, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in altri momenti. Io sono Andrea Nordio e sto presentando le canzoni selezionate e mixate per voi da Luca Antolini e Marco Cordi. Una mezz'ora è già andata, mi dispiace se vi siete sintonizzati solo in questo momento, vi siete persi una bella mezz'ora, come sempre, tutte le mezz'ore, tutte le canzoni tecnoclassiche non sono da perdere. Come promesso ripartiamo però a 138 bpm, Energy 52, Caffè Del Mar, Kid Paul Mix. Primo disco storia di questa puntata, 1994. Subito dopo Fridge con Paradise, ci spostiamo nel 97. E a chiudere, andando sempre più avanti nel tempo fino al 2002, Curiella con il disco omonimo.

0: Cantolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Tecno selezionata e mixata da Luca Andreini e Marco Corbi. Marco Corbi. Marco Corbi. Marco Corbi. Marco Corbi. Marco Corbi. Marco Corbi.

0: 2002, il disco che chiude questa tranche, prima invece Paradise di Fridge del 1997,
1: e ad aprire un discone del 94, Energy 52, Caffè del Mar. Go!
0: Continuiamo a fare sempre tanti complimenti a coloro che selezionano e mixano questi brani per noi. Sono Luca Antolini, soprannominato The Navigator,
1: e Marco Cordi, soprannominato il Caccia Bombardiere.
0: Ricordiamo che questo programma è anche interattivo e nella maniera più genuina del termine, nel senso che potete
1: anche voi suggerire, richiedere, consigliare delle canzoni che vorreste ascoltare
0: in questo momento della giornata,
1: scrivendo direttamente all'account Tecnoclassic.
0: Avanti alla stessa velocità, quindi 138 bpm, con K-Tracid, Voyager.

0: ascoltando Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia selezionata e mixata da Luca Antolini. E Marco Corbi. E Marco Corbi. E Marco Corbi.

0: c'era anche la canzone che l'ha preceduto, ovvero Peppin' Up, Time and Space, e ad aprire invece dal 2004 Kate Acid con Voyager.
1: Questo è Techno Classic e qui si comincia a fare sul serio.
2: Yeah baby.
0: A 140 bpm, visto che prima
1: siamo stati anche con il cacciabombardiere Marco Cordi, questa volta lo facciamo con Luca Antolini, il Navigator.
0: Ci arriviamo con lui nella sua versione di Spiritual Project Anymore subito dopo.
1: Dal 2006 Legend B con Lost in Love Remix,
0: e a chiudere Ultra Shock con
1: Sound of Energy nel remix di Thunder Pussy
0: del 1996.
2: Yeah baby.

0: 6, prima invece
1: Legend B con Lost in Love, sempre versione remix.
0: E ad aprire il nostro Navigator, che ha preso in mano questo
1: Anymore di Spiritual Project e l'ha suonato così come l'avete sentito, a 140 bpm.
0: E adesso è anche il momento di fare la storia su Instagram, ragazzi. Pronti? Pronti?
1: A 150 bpm ci arriviamo con DJ Isaac e TNT. Questa

0: TL Hardstyle Track che chiude questo appuntamento con Techno Classic. Grazie a tutti voi che avete partecipato anche semplicemente ascoltando o magari suggerendo una canzone o taggandoci su una storia, anche se il più grande ringraziamento va a coloro che hanno mixato e selezionato tutte le canzoni che avete sentito. Sto parlando di Luca Antolini e Marco Cordi. La Techno è finita, andate in pace, ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Candidate, bang.

0: Grazie a Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Spot.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-736.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
8: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind.

0: era il suono di Marco Ferri.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
3: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va su...
4: Anna.
5: Fun, forever fun, forever summer.
6: Pleasure night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.